Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Funky. Qua. 1996. Funky. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Un vento vagabondo.

0: nea.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Allora, stavo pensando...

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.

0: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
4: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
7: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: di Capreneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrà

0: libera. Free radio, free music.
1: Ciao, siamo i Cosmonauti Borghesi.
2: E stai ascoltando il nostro nuovo singolo Gocce di Limone
3: su Onda Libera.
4: Buon ascolto. Verde.

0: E con Angelo Branduardi, il giocatore di biliardo, si chiude la notte di Radio Onda Libera tra poco, questo sabato mattina che ci aspetta dalle 7 alle 12 in una prima parte più informativa e giornalistica fino alle 9, una seconda parte più goliardica e godereccia fino alle 12. Un ricco sabato, soprattutto di musica, di compagnia che Radio Onda Libera come ogni giorno vi regala. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, puntuali sono le 7.
1: Onda Libera.
2: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
4: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
5: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
6: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
7: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
6: La spesa

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso, i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
4: Onda Libera.

0: We Are Family, Sister Sledge, ad aprire questo sabato 25 luglio 2026 su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music con Andrea Paglia. Buongiorno, ben trovati. Sono 9 i minuti dopo le 7, con me resterete fino alle 12, in una prima parte fino alle 9 più informativa giornalistica, una seconda più goliardica e godereccia. Tanti saranno gli appuntamenti che vivremo insieme nel corso della mattinata, il primo fra tutti tra poco alle 7:15, l'appuntamento con l'almanacco e il meteo, daremo uno sguardo a quanto accaduto nella storia in questo 25 di luglio e poi importantissime le previsioni del tempo, perché attenzione, qualcosa sta cambiando almeno per la giornata di domani domenica, attenzione, ne parliamo tra poco. E poi intorno alle 7:30, come sempre, primo appuntamento ufficiale con la viabilità per gli amici che hanno deciso di spostarsi in queste prime luci di questo sabato 25 luglio. Un numero WhatsApp a vostra completa disposizione: 333-222-7992. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Per me 7:17 minuti prima dell'almanacco e del meteo volevo mandare un saluto agli amici del Molise, tra poco ne parliamo perché una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nella notte ha svegliato il Molise, ma non solo, gente svegliata proprio nel cuore della notte, paura anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Ne parleremo tra poco del terremoto di questa notte, al momento non si registrano danni a persone o cose, quindi al momento la situazione è tranquilla. Veniamo all'almanacco di oggi. Santi del giorno, si festeggia San Giacomo e San Cristoforo, quindi tanti tanti auguri a chi porta il nome di Giacomo e di Cristoforo, buon onomastico. San Giacomo è il protettore dei farmacisti e dei droghieri, mentre San Cristoforo è il protettore di barcaioli, alpinisti e scaricatori pellegrini. Accade oggi nel 1943, 83 anni fa, ci fu la caduta del fascismo, il malcontento per le sorti sfavorevoli all'Italia che il secondo conflitto mondiale stava appunto riservando serpeggia nell'esercito tra le fila dei gerarchi fascisti, qui si unisce quello della casa, ovviamente la storia poi va avanti. 1943, 83 anni fa, mentre nel 2000, 26 anni fa, accadeva il disastro del Concorde, progettato alla fine degli anni 60 da un consorzio anglo-francese. Il Concorde, dopo il russo ritirato nel 1999, è l'unico esempio di aereo di trasporto supersonico. Il disastro 26 anni fa nel 2000. Facciamo gli auguri a Sabina Guzzanti, 63 anni fa, 1963, tanti auguri di buon compleanno. Oggi 73 per Gigi Marzullo, mentre sono 57 per Paolo Kessisoglu. Buon compleanno. Questo era l'almanacco di questo 25 di luglio. Passiamo alle previsioni del tempo per il weekend, dando anche uno sguardo a quello che è poi la situazione per la prossima settimana. Un weekend con caldo ancora per quanto riguarda la giornata di oggi sabato da nord a sud. Attenzione perché dalla notte però le prime piogge arriveranno sulle regioni del nord con forti temporali e forte rischio grandine. Domenica su molte zone del centro e del nord

instabilità anche forte con violenti temporali soprattutto lungo la fascia tirrenica per la giornata di domani domenica. Lunedì con gli ultimi acquazzoni dal centro che si sposteranno verso sud, martedì sarà soleggiato e il caldo sarà nuovamente in aumento. Attenzione perché da mercoledì prossimo dovrebbe arrivare quella che gli esperti hanno già chiamato la quarta ondata di calore, con le temperature che potrebbero arrivare nuovamente a sfiorare i 40-41 gradi in molte città d'Italia. Tutto questo per la prossima settimana.

Behind, Marshmello e Alshey. 7:29 minuti su Radio Onda Libera. Ancora buongiorno con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Buon weekend, buona estate, buon viaggio se state proprio in questo momento muovendovi da una parte all'altra del nostro bel paese proprio per raggiungere la meta finale per le vostre vacanze 2026. Ne parliamo tra poco con la viabilità. Intanto, come vi dicevo poc'anzi, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato alla mezzanotte 08 con epicentro a 2.

2 chilometri da Pizzone ad una profondità di circa 10 chilometri. La forte scossa è stata avvertita in diversi comuni della Marsica, in Abruzzo, nel Lazio e in Campania. In particolare il terremoto è stato avvertito tra Frosinone, Sora, Isernia, Cassino e Sulmone, Sulmona, oltre che nella zona di Caserta. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone e a cose, quindi salutiamo tutte le persone che magari stanotte hanno avuto lo spavento intorno a mezzanotte 10 di questa forte scossa di terremoto con epicentro appunto a Pizzone in provincia di Isernia, una magnitudo di 4.1 al momento. Ripeto, nessun danno a persone e cose, questa è la cosa principale. Giuseppe Ferrero e Federico Zanetti.

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ottimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homs e San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte, Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre, per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo, presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Moni e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme, pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
6: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
7: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
8: Banana!
1: Onda libera.

0: Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia su Radio Onda Libera quando sono le 7:41 di questo sabato 25 di luglio con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Questo che secondo Autostrade per l'Italia è il primo vero esodo per quanto riguarda le vacanze estive. Al momento la circolazione sulla grande raccordo anulare di Roma è regolare, non ci sono segnalazioni di traffico, così come è regolare il traffico sulle consolari proprio in uscita dalla capitale. Fate attenzione invece in A1, la Milano-Napoli, in direzione di Napoli c'è un chilometro di coda tra

0: più.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

altri siamo noi. Umberto Tozzi 1991, e vi dico 1991 perché questa fu scritta come canzone che affrontava temi quali il razzismo e la difficile integrazione degli extracomunitari in Italia, vincendo anche il premio Recanati addirittura per la frase "I muri vanno giù al soffio di un'idea, Allah come Gesù in chiesa o dentro una moschea". Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'era appunto Umberto Tozzi. 1991, gli altri siamo noi. 7:50 minuti, questa invece è Onda Libera.

nostra prima ora passata insieme senza fare un po' di saluti. Buongiorno Anna Maria, grazie del caffè del cornetto brioche virtuale, grazie. Poi c'è invece Anna Rita che mi manda delle note musicali e del caffettino, grazie anche a te Anna Rita. C'è Rosalba, ciao Rosalba, buongiorno. C'è la brava Giovanna, buongiorno. E poi c'è il solito bouquet di fiori da parte di Loris, grazie Loris, buon

0: Rose Villain come un tuono insieme a Ghe su Onda Libera a chiudere la nostra prima ora passata piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, chiedo scusa, le 8:02.
1: Onda Libera. Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
4: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GM.

0: SLS.
1: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco.

0: Depurazione. Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Capital Car. Da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote. Nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificati e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana. Telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80. Telefono 06 95 27 14 28.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
3: Onda Libera.

0: E questi sono i Savage Garden, To the Moon and Back, ad aprire questa seconda ora su Radio Onda Libera con Andrea Paglia. In questo sabato 25 di luglio, ancora una buona giornata, grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate. Tra poco andremo a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online e arriverò anche a quelli che sono i vostri saluti. Grazie come sempre per averci scelto la radio della tua estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Rocconte, Noemi Oma, su Onda Libera 8:17. Dicevamo delle prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Titolo di apertura per molti quotidiani è il ritrovamento del giornalista carbonizzato, o meglio, c'è un fermato dai carabinieri, era nascosto in un casolare. Al momento non si hanno altre notizie. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica, c'è un fermo, era nascosto in un casolare. Questo è il titolo di apertura di molti quotidiani, ripeto, nella loro edizione online. Si parla ancora di caro carburanti, il governo studia l'introduzione di nuovi tagli alle accise, un vertice Meloni e ministro dell'economia Giorgetti a Palazzo Chigi. Poi, ovviamente, come detto in apertura, la forte scossa di magnitudo 4.1 in Molise, gente svegliata nel cuore della notte con un terremoto che si è avvertito distintamente anche in regioni confinanti come Lazio ed Abruzzo, come anche in Campania. E poi si parla di questa ondata di calore, la quarta ondata di calore che sarebbe in arrivo per la prossima settimana. A partire da mercoledì le temperature torneranno nuovamente su molte città italiane a sfiorare e a superare addirittura i 40 gradi, tutto questo per quanto riguarda la prossima settimana. C'è poi un'allerta invece per la giornata di domani domenica a causa di un passaggio temporalesco da nord a sud sul nostro territorio, dove in particolar modo sulla fascia tirrenica c'è questa allerta meteo, soprattutto per grandine dovuta appunto a contrasti termici dovuto all'arrivo appunto di quest'aria fredda, trovando un Mediterraneo, pensate, di ben 28 gradi al momento la temperatura dei nostri mari. 8:19 minuti.

23 minuti dopo le 8, vado a ricordarvi anche il numero per raccontarmi la vostra estate, il vostro weekend, che sia di lavoro, di relax. Mi auguro che sia più di relax. 333-2227992, proprio per raccontarci quello che è il vostro weekend, come state preparando, magari, perché no, le valigie, perché molti saranno già in partenza nei prossimi giorni per godersi, se vogliamo, questi primi 15 giorni del mese di agosto che sono ormai in arrivo. Buongiorno anche alla riguardata, che so che sta svegliata. Su Onda Libera invece c'è Antonello Venditti, questa è la sua unica.

canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

Flash di Martino, Flash su Onda Libera 8:30. Allora vado finalmente a sfatare un mito, vado a leggervi una notizia che finalmente siamo legati a quella tradizione per cui siamo punti dalle zanzare. Ha il sangue dolce. No, fermi tutti, perché c'è un nuovo studio. Mo capisco perché io tutte le mattine mi trovo punto da zanzare. Le zanzare potrebbero avere un debole, attenzione, per chi ha appena bevuto una birra o ha avuto un rapporto sessuale. A suggerirlo è uno studio preliminare di un'università nei Paesi Bassi. Secondo i ricercatori, questi comportamenti potrebbero modificare temporaneamente odore corporeo, temperatura della pelle e altri segnali che gli insetti usano proprio per individuare le loro vittime. Gli autori però precisano che non esistono ancora prove definite e definitive. Le preferenze delle zanzare dipendono anche dai fattori come un gruppo sanguigno, la nitride carbonica emessa e ovviamente la temperatura corporea. Serviranno ancora ulteriori studi per confermare questi risultati. Al momento sembrerebbe che le zanzare potrebbero avere proprio un debole per chi ha appena bevuto una birra o ha avuto un rapporto sessuale, ovviamente tutti gli altri componenti che sappiamo ormai raccontarci da sempre: odore della pelle, la temperatura della pelle, l'emissione di anidride carbonica. Però questo nuovo studio potrebbe sicuramente dare una mano anche lì a lo fai o non lo fai, cioè se c'hai le zanzare lasciamo stare per sempre.

0: così.
1: Onda libera. Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità.

0: direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social, Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
4: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
5: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Ricci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
5: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
6: Onda Libera.

Una collaborazione di qualche anno fa, Timberland e One Republic, Apologize su Onda Libera 43 dopo le 8. Ancora una buona giornata, ben trovati per gli amici che sono in viaggio come sempre in questi weekend di esodo. Terremo sotto controllo quello che è il traffico per quanto riguarda le autostrade e le strade di nostra competenza per il centro Italia. Se poi volete voi darci una mano, potete tranquillamente inviarci un WhatsApp con la situazione magari della strada che state percorrendo e magari, perché no, dove proprio siete diretti per questa estate 2026. 333-222-7992 è il nostro numero WhatsApp. Subito il nuovo di Emma e Fabir Fibra, si chiama Antidroga.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Macchina del tempo di Radio Onda Libera, Soft Cell, Tinted Love. Ho degli ascoltatori fantastici. Un ringraziamento e un saluto va stamattina anche a Emiliano. 1981, pubblicato proprio il 7 di luglio, versione originale però del 1965 di Gloria Jones, riproposto poi nel 1981 dai Soft Cell, della macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. 50 dopo le 8. È vero o non è vero? The Colors, non è vero.

sono andato più volte a verificare la notizia perché mi sembrava un attimino strano, e invece no, è tutto vero. Il concerto dei record di Ultimo diventa un film. L'annuncio è stato dato lo scorso mercoledì 22 e proprio ieri venerdì è iniziata la vendita dei biglietti sul sito dedicato ultimoalcinema.it e nei siti ufficiali delle sale aderenti. Il film, diretto da Giorgio Testi, mostrerà ogni sfaccettatura del concerto dello scorso 4 luglio. Brano dopo brano i fan potranno rivivere ogni momento di questo live leggendario. Ma quello che non convince è il prezzo del biglietto. Infatti i prezzi dei biglietti non passano inosservati, nemmeno per i fan più fedeli. Infatti l'ingresso alla proiezione, che durerà più o meno 3 ore, varia tra i 16 e i 19 euro a secondo del posto scelto, un costo che supera di oltre il doppio quello di un normale biglietto al cinema. E bravo Ultimo. Bravo Macchina, in questo caso Macchina da soldi, che devo dire, io poi non ho peli sulla lingua, lo sapete, no? Bravo, bello, canta bene, bravo e tutto, però a una certa fermate. C'è Ultimo su Onda Libera.

0: alla fine sai che c'è, che sono un cazzo di acquario.
1: E a proposito del film, la proiezione arriverà sul grande schermo dal 22 al 30 di settembre. Tante le sale nella capitale che hanno aderito all'iniziativa, ma come letto poco fa, il prezzo sorprende per questo mini documentario di 3 ore da parte di Ultimo, che racconta appunto il concerto del 4 di luglio. Staremo a vedere anche qui le polemiche che ne seguiranno. Quando la musica però e la compagnia sono

0: e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
1: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
2: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
10: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento a curato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
4: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi. Tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
12: Rebag, revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi. Installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
13: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage parcheggi che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di card

0: Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
1: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini, sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in Viale Pio XII-51. E Palestrina, in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
2: Onda Libera.

0: Se dovessi in qualche modo farmi suggerire un posto lontano da questa canzone, sarebbe sicuramente una spiaggia bianca con acqua cristallina a quest'ora del mattino, con una colazione fantastica davanti. Ma poi, riaprendo gli occhi, ahimè, do anche il buongiorno al nostro direttore Paolo Filippi, che è appena arrivato, capite, no? Ancora buona giornata, buongiorno, sabato 25 luglio 2026, sono 11 minuti dopo le 9 con Andrea Pagliatervi compagnia. C'era Madonna appunto ad aprire questa terza ora insieme con la sua Life to Tell. Ancora 3 ore da passare insieme a me, insieme alla musica di Onda Libera, la radio che suona il miglior mix. Grazie per averci scelto. 333-222-7992 sono è il nostro numero WhatsApp a vostra completa disposizione. Entriamo ufficialmente nella nostra seconda parte, quella più goliardica e godereccia, quella dove un po' tutto ci è concesso.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, free radio, free music.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: onda libera.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la

mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e con

0: migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascio tutti senza parole.
1: Serena Brancale con Alessandra Amoroso e la loro serenata prima, Tiziano Ferro, La fine, su Onda Libera alle 9:21. Tra poco andrò anche a parlarvi dell'eclissi solare che avremo il prossimo 12 di agosto, sarà visibile in buona parte dell'Italia, se non completamente al 100%, comunque in alcune zone dell'Italia potremmo raggiungere una percentuale di copertura molto molto interessante. Ne parliamo tra poco, anche perché vi darò anche le città, le zone dove potrebbe essere vista meglio rispetto ad altre, magari proprio durante i giorni delle vostre vacanze. Su Onda Libera torna anche il nuovo di Raff, Stupidi ragazzi pazzi, stupidi ragazzi.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Simon Webb, riascoltato con piacere su Onda Libera, la radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. Vi appassiona l'astronomia? Allora segna subito questa data, il 12 agosto. Il prossimo 12 agosto il cielo ci regalerà uno degli eventi astronomici più attesi proprio dell'anno. L'Europa infatti intera assisterà ad un'eclissi totale di sole, ma è bene chiarirlo da subito, come abbiamo detto, non sarà visibile al 100% in Italia, nel nostro paese sarà solo parziale. L'Italia si troverà infatti al di fuori della fascia di totalità che attraverserà la Groenlandia, sfiorerà l'Islanda occidentale e proseguirà dalla Spagna nord-occidentale fino alle Baleari. In Italia però le condizioni saranno comunque eccezionali, perché ci sarà un'eclissi parziale molto profonda e scenografica, soprattutto perché avverrà proprio sull'ora del tramonto al calar del sole, e promette uno degli spettacoli più belli proprio dell'estate 2026. Ma dove in Italia poter vedere al meglio questa eclissi? Allora, immediatamente vi dico, sulle regioni del nord-ovest la copertura sarà oltre il 90%, via via che si scende verso sud la copertura diminuirà. Per quanto riguarda il centro Italia abbiamo un'ottima percentuale, perché dovrebbe andare tra il 70 e l'80% della copertura del disco solare per quanto riguarda questa eclissi totale di sole del 12 agosto in Europa, parziale in Italia. Se volete quindi vederla quasi totalmente al 100%, basterà regarsi sulle regioni del nord-ovest. Appuntamento quindi al 12 agosto.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti da lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in

0: San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
2: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine filmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
3: Galesso Arredamenti,
2: aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
4: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
5: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 2001.
6: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco,

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it. Onda Libera.

primo grande esodo estivo in questo fine settimana in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale. Da oggi fino a domenica 26 di luglio sulle strade e autostrade ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti. 9:41 minuto, a proposito di spostamenti, aggiornamento viabilità per gli amici proprio che hanno scelto di viaggiare con onda libera. Al momento fate attenzione, siamo in A1, la Roma-Napoli in direzione di Napoli, c'è una coda di un chilometro tra Colleferro ed Anagni, la causa è un incidente. Sul grande raccordo anulare di Roma si rallenta in carreggiata interna tra lo svincolo della Roma-Napoli e lo svincolo Appia, mentre si rallenta in carreggiata esterna tra lo svincolo della Roma-Fiumicino e lo svincolo per la strada statale 148 Pontina. Intenso il traffico e su tutte le consolari in uscita dalla capitale. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Crazy Lady, Spagna, dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera 1986. Un grande successo per quell'estate, tormentone proprio dell'estate. Con Andrea Paglia a tenervi compagnia, devo fare un po' di saluti perché siete veramente tanti stamattina, grazie veramente di cuore. C'è Martina e Loretta, ciao ragazze, buona giornata, sono al mare, sono a Ostia, ciao ragazze, buona giornata. Poi c'è Luca, poi c'è Pino ed Andrea invece che ci ascoltano in direzione Terracina, poi c'è Serena e Fabrizio che sono già a Terracina invece, e poi Francesco e Matteo che sono al lavoro e vogliono ascoltare proprio Anna Laisa. Eccola per voi ragazzi, tutta per voi.

Forza, quando mancano pochi minuti alle 10 di questo sabato, un sabato ancora con temperature e bel tempo su tutta l'Italia, bel tempo che prenderà una pausa nella giornata di domani domenica con un'allerta meteo in particolar modo sulle regioni centrali tirreniche. Da lunedì il tempo si sistemerà e attenzione, arriverà

0: anche durante il corso della prossima settimana quella che gli esperti hanno già definito la quarta ondata di lavoro.
1: Onda libera.
2: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock

0: progetto che aspetta solo di diventare realtà. Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
3: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
4: Ascolta, la gioielleria c'è.
3: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
5: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
3: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
6: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
7: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da asporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
10: Nuova gestione va a Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta, carpaccio di Black Angus, tutti i primi della tradizione romana, e fettuccine ai funghi porcini, abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro, salsa in padella, dolci fatti in casa. Stiamo a Tarchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
7: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
11: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
12: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
13: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione

te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza.

0: Cranberries Dreams ad aprire questa nuova ora che passeremo insieme alla musica di Radio Onda Libera, Free Radio Free Music. Vi ricordo, dopo di me dalle 12 vi terrà compagnia Stefano e vi porterà dritti fino alle 15, momento in cui scenderà in campo come ogni sabato pomeriggio il nostro direttore Paolo Filippi. Vi ricordo il numero per raccontarmi la vostra estate: 333-222-7992. Se siete in viaggio, portate pazienza, c'è parecchio movimento su strade e autostrade. Tra l'altro lo avevano annunciato che sarebbe stato il primo vero esodo per quanto riguarda questa stagione estiva 2026. Noi come sempre ci mettiamo il condimento musicale, quello dell'estate.
1: Accendi la tua voglia di stare. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: buona domenica.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Mark and Cremon insieme a Giovanotti. Questa è Oceanica su Radio Onda Libera alle 10:12. Mi manca una cosa però stamattina, non ho ancora annunciato quello che è l'appuntamento fondamentale, diciamo, della sabato mattina, perché tutti ne parlano come non posso parlarne io. Ma di cosa? Di questo.

sera, voi non potete capire quanto sta canzone mi sia entrata. Siete deficienti, mi entrate in testa. Noemi, tu cosa fai stasera con Vito Salamanca sulla radio che suona il miglior mix? Anche loro bravi come sempre. Ieri sera li stavo guardando in TV in uno di questi eventi estivi. Pinguini

Certezza è andata in onda intanto, annunciato dalla sigla, l'appuntamento con Temptation Island. È andata in onda un'altra puntata dove ne abbiamo viste sicuramente di cotte e di crude, e intanto è stata annunciata quella che sarà la tripletta per la prossima settimana. Lunedì, martedì e mercoledì sera Canale 5 trasmetterà proprio in prima serata le puntate finali di questa stagione sempre più fortunata, perché sempre più italiani scelgono di passare delle ore in tranquillità. Ma io vorrei una sera passarlo veramente in casa di qualche coppiettina che sicuramente comincia a litigare per colpa di Temptation Island, un po' per quello che viene trasmesso, ma ricordiamoci sempre poi sono anche dei montaggi, quindi a volte viene anche montato apposta per, però sicuramente sono delle storie che vengono vissute, se non da tutti magari da qualcuno, potrebbero sicuramente ritrovarsi in queste storie che vengono raccontate in questo programma che anno dopo anno ha sempre avuto degli ascolti incredibili. Grazie e complimenti ovviamente a quelli che ci ne fanno parte e che ci lavorano, ma sempre più italiani sono attaccati. E dicevamo della prossima settimana che saranno ben 3 le puntate di Temptation Island, quindi immagino tutte quelle persone che sono in partenza per le vacanze già hanno detto al fidanzato, alla propria fidanzata: oh, guarda che lunedì, martedì, mercoledì c'è Temptation, eh? Vi vedo, lo so, lo so.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
3: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
4: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
5: NC Street, il negozio d'abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi.

0: perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
1: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Urtica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero. Cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Urtica Madre è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 80.
2: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
3: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
4: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18. Con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
9: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
8: La spesa intelligente.
10: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
11: www.studiomedicosalus.it.
12: Onda Libera.

essenziale Marco Mengoni, un giovanissimo Marco Mengoni, riascoltato con piacere alle 10.38 di questo sabato 25 luglio. Tra poco apriremo nuovamente quella che è la macchina del tempo. Subito c'è Nico Santos.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

800-800-3. Come mai su Radio Onda Libera dalla macchina del tempo? L'album in questione era Nord, Sud, Ovest, Est, uscito proprio nel 1993, dal quale ascoltammo diversi grandi successi proprio degli 883, tra i quali appunto Come mai, che risultò, pensate, l'anno successivo il secondo singolo più venduto in Italia, proprio nel 1999, dalla macchina del tempo, gli 883. 46 minuti dopo le 10, per tornare invece ai nostri giorni, alle sonorità un po' alla Enrique Iglesias, se volete. Invece lui, Irama, questa è la sua nuova su Onda Libera.

Sound of Silence Disturbed. Da qualche giorno si intravedono sui social quelle che potrebbero essere le nuove banconote degli euro dopo 25 anni dal lancio. Infatti le banconote si rifanno così il look, superando quella che era la scelta ecumenica di ponti e architetture generiche. La Banca Centrale Europea infatti ha presentato i 10 bozzetti finalisti per la prossima serie di banconote in euro e ha lanciato una consultazione pubblica online dove saranno gli stessi europei fino al 21 di settembre, proprio con delle votazioni online, a scegliere quelle che saranno le future banconote che circoleranno per quanto riguarda nella, appunto, comunità economica. I volti di Callas, Beethoven e Leonardo sono tra i bozzetti finalisti, appunto, delle nuove banconote. Si potrà, ripeto, votare fino al 21 di settembre. Stavo guardando anche quelli, vi capiterà anche a voi di scorrere magari sui social e di dare uno sguardo, molto colorate, tra l'altro ci sono anche uccelli, ci sono fiumi e appunto tre volti, quello di Callas, Beethoven, Leonardo. Votazione che è iniziata e, come detto e vi ricordo, aperta a tutti gli europei fino al 21 di settembre.

0: Enrico Rossi, Dannata, non può assolutamente mancare nella mattinata di Radio Onda Libera. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, pochi secondi e saranno le 11.
1: Onda Libera. Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
5: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
6: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
7: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
8: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte: Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.

0: a Casilina 176 06 959 0404. Anche su Facebook.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
2: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
3: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Moni e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
4: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
5: Studio medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e modula artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
6: Onda Libera.

nel cuore anche tutti quei genitori e tutti quei nonni che ringraziamo sempre, che ci aiutano durante l'anno, anche e soprattutto in quello estivo, portando i nostri e i vostri, soprattutto i vostri pargoli in giro per l'Italia e nei vari villaggi e campi estivi. 11:08, aggiornamento flash per gli amici che sono in viaggio in questo sabato segnato con il bollino rosso da Autostrade per l'Italia per il primo grande esodo estivo. Fate attenzione, in A24 a Roma Teramo, in direzione proprio di Teramo, c'è una coda a tratti tra Roma Est e Tivoli per il traffico intenso. Sempre sulla stessa diramazione la 1 Roma Napoli, fate attenzione perché anche qui c'è una coda a tratti tra la diramazione Roma Sud San Cesareo e Anagni per il traffico intenso. Intenso poi è il traffico su tutta la rete del grande raccordo anulare di Roma, e intenso è il traffico su tutte le consolari in uscita dalla capitale. Regolare il traffico in città a Roma e Latina. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

A caso arriva proprio Mahmood ai suoi soldi, perché è boom di micro vacanze, 3 milioni di partenze con in più, con, pensate, un budget non più di 1.165 euro. Questo è uno studio di Comturismo e Commercio, secondo cui gli italiani continuano a partire ma distribuiscono quello che è il budget su più periodi di vacanze per contenere quella che è poi la spesa destinata a ciascun, appunto, soggiorno. Ferie spezzettate, quindi diluite, vacanze più brevi e non più come magari si faceva una volta quando eravamo anche bambini noi, dove i nostri genitori ci facevano fare quelle immense vacanze dalle 2/ chi poteva, fortunatamente, 3 settimane sempre nello stesso luogo, sempre nello stesso villaggio, sempre con le stesse rotture, scusate, di palle tutto il giorno. Invece oggi gli italiani hanno cambiato anche un po' questa abitudine nel dover spezzettare quelle che sono le loro vacanze, più brevi ma visitare più posti durante il corso dell'anno e prendersi soprattutto durante il corso dell'anno più ferie al lavoro, e quindi staccare la spina più frequentemente, che secondo gli esperti aiuta anche a quello che è un po' a rigenerare la mente e il corpo. Quindi sempre più italiani scelgono quello di spezzettare le vacanze piuttosto che una vacanza intera. Pensate, 3 milioni di partenze, il budget è quello di 1.165 euro, distribuito, ripeto, su più periodi di vacanza per contenere poi le spese. Il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre sulla radio della vostra estate, che suona la musica della vostra estate. Roxette, questa è The Look.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Achille Lauro e la sua perduta mente su Onda Libera. Noi viaggiamo con perfetta puntualità, ci dobbiamo però fermare, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera.
2: 61 artisti alle semifinali live. Alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti

0: partiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
7: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
8: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Per Mutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
9: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro.

0: www.studiomedicosalus.it.
1: Top Dan autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
2: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
3: Onda Libera.

altri tempi avremmo detto sulle mani, vero Daniele? Grazie anche alle vostre richieste che arrivano al 333-222-7992. Grazie anche a Daniele da Paliano, che è uno degli affezionati più attenti. Grazie a te Daniele di esserci sempre. 35 dopo le 11 noi abbiamo iniziato la nostra discesa verso il nostro aeroporto d'arrivo, atterraggio come ogni sabato intorno alle 12.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Acqua Azzurra, Acqua Chiara, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. Con Andrea Paglia ancora con voi per qualche minuto. È arrivato intanto Stefano, sarà lui a tenervi compagnia a partire dalle 12 fino alle 15 per aprire il pomeriggio di Onda Libera. Dalle 15 in poi tornerà in campo anche il nostro supremo direttore con le sue emozioni, dalle 15 alle 17. Tra poco arriveranno invece i miei saluti. Subito suoniamo con piacere, risuoniamo con piacere Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ancora buon weekend, sabato 25 luglio.

0: puntata. Cagi Chetra, Giusy Ferrari, King Song. La gang band praticamente. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: A
1: Mr.
0: proposito
1: Paglia.
0: Di gang band, arriva lui.
1: Arriva chi?
0: Tu.
1: Ah, io sono gang. Bene, bene. Eh sì, eccoci, ci siamo, eh.
0: No, perché tu non c'è due senza tre durante tutta la settimana.
1: Esatto.
0: Siete una gang band. Al sabato sì. mattina ti ritrovi un po' solitario.
1: Solitario.
0: E quindi tra poco prenderai il timone della radio e lo porterai avanti fino alle 15.
1: Ci diamo il 5, io e te, per poi darci il 5 con il nostro boss a partire dalle ore 15.
0: Poi so che stasera ci sarà una diretta da qualche parte.
1: Sì,
0: insomma.
1: Esatto, c'è la diretta nel nostro centro storico di Palestrina. Saremo fianco al Primigenia Music Awards, quindi trasmetteremo in diretta tutto l'evento. Molto bello. Invitiamo tutti quanti ad andare su ad assistere. Chi non può lo può ascoltare per radio.
0: Assolutamente. Tra poco, quindi, Stefano, al quale
1: auguro
0: un buon sabato pomeriggio. Per
1: grazie.
0: Quanto mi riguarda, è veramente tutto. Il tempo a mia disposizione è terminato. Grazie come sempre per avermi supportato da Andrea Paglia. È tutto, come sempre fate i

0: talk about.
1: Onda Libera. Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 alla Bico.

0: Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupi Cuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: F600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 300 14.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in posizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo

0: Enalotto.
1: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.

Bar Mario, le 12 da 10 minuti, eccoci, comincia Sabato Radio, staremo insieme fino alle 15, come sapete tanta bella musica, tante notizie, saluteremo le nostre amiche aziende che ci supportano, ora sono diventate le aziende del sabato, ma sono le aziende che fanno parte di Domenica Radio, quindi tante le saluteremo oggi, ma prima di tutto io voglio fare un saluto speciale al mio caro amico Luca e altro inserzionista storico di Radio Onda Libera dell'altra pizza, l'altra pizza a Valmontone, che oggi compie gli anni. Allora tanti auguri Luca, di buon compleanno, una delle persone più belle che abbia veramente conosciuto da quando faccio questo lavoro, è un grandissimo personaggio oltre che un grandissimo pizzaiolo. Io non vi dico se è buona o non è buona la sua pizza, andatela a provare, poi fate voi, mettetevi in fila però comodamente, perché ce n'è da aspettare ma ne vale veramente la pena. Luca, tanti auguri di buon compleanno, oggi immagino sei al lavoro come sempre perché sei un gran lavoratore, ma avrai tempo sicuramente per riposarti. Un abbraccio a Luca dell'altra pizza a Valmontone e noi tra poco cominciamo a salutare le nostre amiche aziende.

Meravigliosa qui con gli stadio, è meravigliosa la pizza, la pala dei nostri amici del Forno Magica, ci stanno ascoltando. Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi, buon sabato, siete di lavoro, lo so bene, la domenica vi riposate, ma adesso di sabato vi tocca lavorare, ci tocca un po' a tutti. E che state facendo di buono? Oh, qui vedo che avete praticamente una bella crosta croccante, una mollica soffice, è il profumo inconfondibile dei pane ai cereali appena sfornato. Avete ragione, mi avete mandato queste immagini che dice tutto, il pane ai cereali che è diventato veramente un must che tutti richiedono e che sta andando veramente a ruba, è veramente buonissimo. Ma non mancano mai le pizzette rosse, le pizze bianche e la pizza alla pala, che potete trovare veramente tutti i giorni, sia per la pausa pranzo sia per la cena. È bene che la prenotate soprattutto per il sabato sera, perché è facilmente irreperibile. Dopo un po', sai com'è, come le cavallette, passa qualcuno e non trovate più niente. Sempre i dolciumi della pasticceria secca, fatti da loro, li trovate sempre. E allora, a Palestrina, in Viale Pio XII, e anche nella nuova location di Cave, nel bar 6x636, dove ci sono sempre i prodotti del Forno Maggi. Torniamo alla musica, Biagio Antonacci.

0: La musica di Tom Jones. E allora ancora in diretta, perché è il momento di fare altri saluti alle nostre amiche aziende.
1: Nato, il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
2: Autolavaggio Stianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
3: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stocchi.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
7: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato.

0: interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
1: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
2: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
3: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
8: Siamo anche Ritiro, pacchi Amazon.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
11: Da M&A è tornato il sottoprezzo, giù il prezzo sulla convenienza. Fino al 30 luglio olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99€ e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
12: Onda Libera.

ultimo romantica. E allora torniamo in diretta, andiamo con una notizia che riguarda il boom dei soggiorni brevi, perché sono brevi, sono spalmati e anche in prossimità. Ecco come sono cambiate le vacanze degli italiani, insomma non più la settimana o i 15 giorni tutti attaccati, ma breve pause, 2-3 giorni e anche ravvicinati, e quindi fare più giorni ma un po' più brevi, quindi fare tutti weekend, chiamiamoli così. Weekend, torniamo alla musica con Avicii.

di Bruno Mars. E torniamo ancora in diretta perché andiamo a salutare lo store di Santina. E beh, è lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria sia per uomo che per donna, e per i più piccoli reparto con vasto assortimento di capi dai 0 ai 16 anni, ragazzi, tutto made in Italy. E adesso troverete gli sconti fino al 50%. Sono a Palestrina in Viale Pio XII numero 73. Potete visitare anche le pagine social per restare sempre aggiornati con le grandi novità dello store Santina per i più piccoli ma anche per i più grandi. Torniamo alla musica con Giorgia.

0: stupide.
1: Onda Libera. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92. Fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
3: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
6: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe, più potatore, più prolunga.
1: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Rivendita 23, ricarica telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook

0: servizi per i nostri clienti.
1: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
2: Onda Libera.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a...

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

allora ritorniamo in diretta perché siamo nella seconda ora insieme. Io vi ricordo sempre i contatti per interagire con noi: 333-222-7992 per i vostri WhatsApp. Potete anche richiedere una canzone FM 99 97 100. Se siete in macchina ci ascoltate anche dal DAB e potete ascoltarci dalla nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Ci sono i The Colors.

Per te è il momento dei consigli sulla salute e quindi parliamo dei nostri amici e partner Preneste Lab. Qui potrai scegliere il pacchetto specifico per le analisi del sangue, ragazzi, tamponi, breath test e test genetici. Il pacchetto più adatto alle tue esigenze è online sul sito prenestelab.it. Vi ricordo che potete chiedere anche informazioni in segreteria, che è aperta tutti i giorni fino alle ore 13. Sono presenti anche su Mio Dottore. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Sono a Palestrina, nella zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Vi ricordo gli screening uomo e donna, ad esempio il pacchetto con 20 analisi a soli 49,90 €, ma ci sono tantissime altre analisi come quello per la celiachia, ad esempio 89,90 € per la gravidanza, pacchetto a 359 €, tiroide e diabete a 29 €, e poi c'è anche il fertility check-up per la coppia, la promozione 300 € entrambi, quindi le offerte non mancano mai dai nostri amici di Preneste Lab.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
9: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
10: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
11: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta prenotando allo 06 44 20 92 81 e scoprirai anche le altre fantastiche promozioni estive. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
13: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
14: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo.

0: ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda Libera.

musica degli Eiffel 65. Diamo un'occhiata al meteo che ci sarà in questo weekend. Sarà una domenica un po' diversa rispetto dalle altre, con temperature in netta diminuzione. Avremo una massima di 27 gradi, una minima di 21, e domani potrebbe arrivare anche un po' di pioggia nel pomeriggio. Tra le 14 e le 15 sono attesi dei temporali. Torniamo ancora alla musica, Karol G.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

musica di Nelly Furtado e diamo anche un'occhiata ai programmi che ci saranno questa sera in TV. Allora, il 46esimo Festival del Circo di Monte Carlo su Rai 1, poi Svanita nel Nulla, il film di Rai 2, Memorie di Adriano su Rai 3. Per quanto riguarda Rete 4 c'è la soap opera La Promessa, Canale 5 il varietà intrattenimento di Ciao Darwin. Per gli amanti dell'azione, Il mondo perduto di Jurassic Park, e poi sulla 7 il film Il primo cavaliere. Per quanto riguarda gli altri film, ad esempio La 7

Cinema propone il film con Arnold Schwarzenegger, datato 1984, Terminator, e poi su Italia 2 uccide A un passo di danza, il film thriller. Questi programmi della serata, ancora musica con Achille Lauro.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 200.

0: via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
6: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
9: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
10: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Maspesaonline.it. Amici, con un click.
8: Onda Libera.

Tiziano Ferro indietro. E allora entriamo nella nostra terza ed ultima ora insieme. Io vi ricordo sempre i contatti per interagire con noi: 333-222-7992. Ci ascoltate dall'FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB e sempre dalla nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Torniamo alla musica con Eros Ramazzotti.

Amiche aziende di Domenica Radio, parliamo di Ortica Madre, dalla terra alla tavola e la cucina selvatica della nostra Michela, con il suo ristorante appunto Ortica Madre. Prodotti dell'orto Il Cesto Bio, solo di stagione a chilometri zero, cucinate con tanto amore, non c'è altro. Venite a provarli, ragazzi, aperti dal giovedì alla domenica, per soprattutto l'estate, per la cena, perché questo periodo pranzo chiuso con queste temperature altissime, difficile mangiare all'aperto, visto che per tutta l'estate ci sono proprio i tavoli all'aperto, e mangiare insomma a fianco a Pier Luigi è uno spettacolo. Ristorante Ortica Madre a Palestrina, nel centro storico di Piazza Regina Margherita numero 9. Prenotazioni al 333 12 16 883. Torniamo ancora alla musica.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Alle semifinali live. Solo 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
0: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle.

0: 77 90 81 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Basteranno 2 kg di fettuccine per oggi?
2: Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave in Viale Pio XII 51 e Palestrina in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in Via Casilina 351 a Valmontone o in Via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in Via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it in Via Casilina 82, San Cesareo.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEC, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
13: Onda Libera,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Bruno Mars si sta preparando, il nostro boss, tra poco trapassato e presente, quindi tra poco ci daremo il 5, non perdete assolutamente l'appuntamento a partire dalle ore 15. Alessandra Amoroso, e poi ci salutiamo.

0: Anche Shakira è andata via.
1: È andata via.
0: E così vai via pure te.
1: Paolo, ci diamo il 5, no? Ormai ci siamo abituati a questo 5 pomeridiano.
0: Bello però, eh?
1: Bello, bello. Prima ci siamo salutati con Andrea Paglia, adesso mi saluto con te. E la radio è sempre in movimento.
0: Sempre.
1: A proposito di movimento, tu partirai dalle 15 fino alle 17. Ma poi la tua giornata non è finita qua.
0: No, questa sera dalle 21 in poi saremo in diretta da Piazza Regina Margherita a Palestrina per un grande evento musicale, quindi invito gli ascoltatori ad ascoltarci,
1: certo.
0: O magari venire là in piazza, tanto è tutto gratis, chi se ne frega, no? Ecco,
1: ecco, ecco. Ma sei un giovanotto, tu ce la fai a fare questi tour de force tanto, no?
0: A voglia. Mi porto la brandina, ogni tanto mi ficco sotto la postazione e dormo, però...
1: Però
0: c'è Emiliano che poi mi sveglia e dice: ma direttore, dai, che c'è tocca. Ecco,
1: ecco, ecco. Bene, bene, bene. Quindi, da non perdere questo grandissimo appuntamento. E allora, Paolo, ti seguirò a partire dalle 15 fino alle 17. E poi stasera su in Piazza Palestrina per il Primigenia Music Awards.
0: Music Awards. Grazie, Stefano.
1: Ciao, Paolo.
0: Ciao, grazie. Ciao.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: L'antica gelateria Crispino

0: Crispinucci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.

0: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
2: Quale officina?
3: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi ogni giorno. Siamo a Valmontone in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
4: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
5: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
10: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81. www.studiomedicosalus.it.
11: Onda Libera.
12: Il tempo non si ferma. Si vive dagli anni 80 ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente. Ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.
13: Ed eccoci qui. Buon pomeriggio, sono le 15 e 26 secondi. Ringraziamo Iddio, come dico sempre, a Dio piacendo. Il sottoscritto Paolo Filippi sarà con voi sino alle ore 17. Mi fate iniziare, Giacomo Quilli. Arriverà di nuovo, tranquilli. Bene, tra passato e presente le grandi hit musicali del passato a partire dagli anni 80 sino ad arrivare ai giorni nostri con le ultime novità del mercato discografico. Aneddoti, curiosità, eccetera, eccetera. Prima di iniziare vorrei, scusatemi se lo faccio tramite radio, ma gliel'ho promesso, vorrei ringraziare tutto il reparto sanitario della casa comunità di Palestrina, sia i medici che le infermiere, che questa mattina si sono prese cura di me.

quello che mi ha fatto più piacere è che alcune infermiere mi hanno riconosciuto tramite la voce, mi hanno detto: no, Paolo Filippi qua, no, no, e come no, so io, se poi mi sto sul cavolo, allora no, non so io, è un mio sosia. Allora tutte, vabbè, devo dire che mi hanno coccolato, dai. Allora mi hanno coccolato, c'era una con le forbici in mano, dico a questa che gli sto sul cazzo, questa mo me sfurna, invece no. Grazie, veramente grazie a tutto il personale medico della casa comunità di Palestrina. Bene, allora era doveroso, no? Aspettavano il saluto, eccolo qua, mi stanno ascoltando, come di solito ascoltano sempre Radio Onda Libera, e questo mi fa ancora più immenso piacere. Allora, cominciamo con il passato, con un gruppo che a me piace tantissimo, ahimè ai critici musicali no. Lui è un grande leader, si chiama Francesco Sarcina, è leader delle Vibrazioni, un gruppo che io adoro. Scrive delle belle canzoni, canta bene, suona bene la chitarra, però c'ha una pecca: non usa l'autotune, non usa i computer per suonare. Ecco, e te possino Sarcina, e devi usare quelli, se non sai nessuno. Allora, ve li faccio ascoltare con un brano famosissimo del passato, Le Vibrazioni, con Vieni da me.

oggi è proprio una giornata pregna di musica, fino alle 17 qui, poi andiamo su, prepariamo il tutto e questa sera alle 21 saremo di nuovo in diretta perché c'è questa grandissima manifestazione musicale, la Primigenia Music Awards, che è una grande manifestazione di giovani cantanti provenienti da tutta Italia, non soltanto della zona, ma da tutta l'Italia. Il vincitore sarà premiato ovviamente questa sera e in più sarà premiato che passeremo la sua canzone in radio per un mese per farla ascoltare, eccetera, eccetera. Chi non può venire in Piazza Regina Margherita perché sarà pienissima come al solito, potete ascoltare per radio questi giovani cantanti. Ok? Ore 21, stasera, diretta radio o da libera, chiaramente. Ringrazio l'associazione che organizza questo festival tutti gli anni e tutti gli anni sceglie Radio Onda Libera per mandare in diretta questa grande manifestazione. Bene, detto ciò, restiamo un attimino con il passato e ci ascoltiamo Tiziano Ferro, Il regalo più grande.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

Gran regalo più grande, Tiziano Ferro, due canzoni del passato. Adesso ascolteremo due canzoni del presente. Allora, la prima, e domenica me l'avete richiesta e mi avete fatto anche una domanda se preferivo questa versione o la prima versione di questa canzone. Sto parlando di America di Gianna Nannini. Io ho risposto, ma è un mio modestissimo parere come sempre, che è diverso da miliardi di altri pareri, però per carità, lo ripeto, i gusti non si discutono. La ricantata di nuovo Gianna Nannini, la sua America, che fece scalpore in quegli anni, l'ha ricantata insieme a Marrakesh. Quindi è una versione più, non dico dance, ma quasi. Ha cambiato pure qualche parola, ma il significato è sempre quello. Come diceva l'originale. Eccola qua. Gianna Nannini, Marrakesh.

alla fine il A era meglio nella prima versione. Gianna Nannini è sempre brava, dobbiamo dire, una brava rocchettara. Ecco, Giovanni mi dice, mi ha messaggiato, ha detto: Paolo, beh, sinceramente meglio la prima versione di America. Sì, siamo in molti a dirlo, però raga, i tempi cambiano, ecco, e anche la Nannini e Marrakesh si sono adattati a fare una cover della sua stessa canzone più ritmata e cambiando qualche parolina. Chi si ricorda la non so quanti di voi ricorderanno la copertina del 33 giri che conteneva questo brano, c'era la Statua della Libertà e invece della fiaccola aveva il aveva quel coso in mano, ecco. Poi vabbè, casino, è successo un macello, la casa discografica è stata obbligata a cambiare anche la copertina del 33 giri. Era un po' osè, diciamo, molto, però Gianna Nannini ci ha abituato con tante canzoni che ha scritto anche di peggio, quindi bisogna vedere uno come le prende, va bene? Ok, vabbè, sta andando e questo è buon per lei e per Marrakesh. Bene, un'altra nuova canzone che sta passando per radio e ecco, anche qui sto parlando di Tommaso Paradiso. Io preferisco moltissimo un'altra canzone a posto di questa, però raga, tocca mandare pure i brani nuovi, eh? E che famo? Siamo una radio che, come dice il nostro, un nostro jingle, successi di ieri e di oggi, per tutte le età. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. E no, aspetta, no, sto vedendo lampeggiare quella luce rossa che mi dice pubblicità. Già stavo partendo con un altro brano, però mi devo fermare un attimino. C'è la pubblicità, addio piacendo, anche qui. E poi ascolteremo un altro grande successo del passato. Che mi richiedete spesso anche la domenica. Allora, e sarebbero i Pitbull con I Know You Want Me. A tra poco, mi raccomando, non andate via.
1: Onda libera.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce. E la domenica sera, menù completo. Tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Primo piatto, domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami. Auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico. Oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forin.

0: goldmaxinsurance.it.
1: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
2: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
3: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine filmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
4: Galesso Arredamenti.
3: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
2: Onda Libera.
5: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.
6: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: ponte a jugar.
1: Pitbull, I know you want me. Allora, vorrei ringraziare, qui ne arrivano tanti di messaggi al 333-222-7992. Ci sono molti che soltanto per salutarmi e mi fa piacere, altri invece fanno commenti come questo. Ciao Paolo, sono Luisa, volevo complimentarmi con te per il bel post che hai messo sulla tua pagina Facebook per farci conoscere la tua radio. Complimenti.

Complimenti a te e a tutto lo staff di Radio Onda Libera. Grazie Luisa. Pensate che non me l'aspettavo sinceramente. E i miei ragazzi mi hanno detto: direttore, facciamo con tante persone, ci dicono, possiamo venire a vedere la radio come funziona? Cioè, siete più di 100.000, mettete tutti dentro la radio. Cioè, non ce la faremmo. E allora mi hanno consigliato di fare un video. E purtroppo per me è stato visualizzato più da 25.000 persone. Sono stato contentissimo. Tra il mio post e il post di Radio Onda Libera, con lo stesso video ha superato le 40.000 visualizzazioni. Mi dispiace per le persone che mi hanno visto. Questo no, era in programma e vabbè. Grazie comunque, grazie. Ne faremo un altro più in là, sempre inerente alla radio. Bene, torniamo ancora al passato. E che passato e che cantautore, Umberto Tozzi, Notte Rosa.

Roberto Tozzi con Notte Rosa. A voi sapete che io, non lo sapete, ve lo dico, ma è scontato, starei ore a parlare della mia radio. E altri ringraziamenti li dobbiamo fare tutti noi di Radio Onda Libera, tutti e 16 i collaboratori di Radio Onda Libera, non siamo uno, tutti e 16 i collaboratori di Radio Onda Libera, vi ringraziamo. Sono uscite le nuove indagini di ascolto e ci hanno emozionato a tutti. Abbiamo aumentato di 10.000 ascoltatori settimanali. Abbiamo 10.000 ascoltatori in più rispetto a prima. Questo ci fa veramente tanto piacere, ci commuove. Vi abbiamo ringraziati tramite i nostri social e permettetemi di farlo anche tramite la diretta radiofonica. Grazie ai, tra virgolette, vecchi ascoltatori e grazie ai nuovi, nuovissimi 10.000 ascoltatori che si sono uniti, tra virgolette, ai vecchi ascoltatori. Siete un botto, siete veramente... quasi quasi me ne vado perché mi vergogno pure a parlare, però grazie. Bene, allora, canzone del passato, canzone del presente. Noemi, al quale va i nostri in bocca al lupo. Sapete che questa cantante pochi giorni fa, durante un concerto, è caduta dal palco, ha sbattuto la testa, è ricoverata in ospedale e le cose stanno migliorando, perciò ecco Noemi, dai e forza, sti palchi, mannaggia la miseria, sti palchi, Noemi, tu cosa fai questa sera?

tu cosa fai questa sera? Mi hanno rimproverato con un messaggio, mi hanno rimproverato, mamma mia. Avete ragione, i miei collaboratori sono più presenti di me. Ti sbagli, sono 15.000 gli ascoltatori in più. Raga, avete ragione, quando è arrivato il messaggio ho detto mannaggia a me, però a me come direttore di radio ne basterebbe uno in più per essere contento. 15.000, non 10.000 come ho detto io. Beh, allora raga, c'avete ragione, c'avete ragione. Non appena ho letto il messaggio ho detto cazzarola, ma pure te, è il caldo, non ci fate caso, ecco. C'avete ragione, 15.000 in più. Dai che la prossima indagine, speriamo di... speriamo, che ne so qua, boh, di essere ancora di più. Allora, torniamo al passato. Grande gruppo americano, Chicago, con... è difficile chiedere scusa? Io penso di no. Are to say I am sorry.

Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Adesso oh, Vasco, è un po' che non ci sentiamo, come stai, come stai? Lo so, stai bene. Chi ti ammazza a te? Stai bene. E come mai questa rimpatriata così, ecco, non ho capito una mazza, però vabbè, sì, c'hai ragione Vasco. Vasco, io come ti suggerisco, se permettemi di darti sempre un suggerimento, la mattina si fa colazione con o il cappuccino o un succo di frutta o un caffè. Il whisky di mattina fa male. Whisky. Ah sì, lo so, hai scritto anche una canzone dal titolo È colpa del whisky. Allora nuovi a mattina, no dai, ecco, allora buon riposo, e come ti dico sempre, cerca di scrivere qualche altra, un'altra, non dico un LP, ma un'altra canzone, e dai, vabbè, mo te faccio ascoltare una del passato, ovviamente. Vasco Rossi, come nelle favole.

nelle. Fammi finire, Vasco, mi fa finire del titolo, ecco. Come nelle favole, ecco, Vasco Rossi, va bene? Ah, thank you, grazie a te, Vasco. vabbè. Il nostro comandante. Sempre nel passato c'è stato un grande cantautore siciliano di nicchia, così lo chiamo io, cioè non era per tutti, musica particolare. E mi sembra che domenica c'è stato un ascoltatore che aveva chiesto quattro canzoni. Mi sembra che domenica scorsa, sì. Vabbè, sto parlando di Battiato. E musica particolare, si attorniava sempre di cori, con quelle voci tutte altisonanti, eccetera, eccetera. Musica particolare, parole particolari, però si faceva capire bene. Franco Battiato, Sentimiento Nuevo.

0: Battiato, sentimiento nuevo. Apa, se vede, ma che hai fatto in fronte? C'hai un cerotto e no... Niente, girano le zanzare, una zanzara mi stava per pungere, ho preso un martello e per ammazzarla, mi si era messa proprio sulla fronte, per ammazzarla mi sono data la martellata e esci da fuori la bua. Si vede, mazzo è grosso, c'era ragione, vabbè, allora dice, oh, non mi scappa niente, Allora, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità e poi presente il nuovo di Irama, che ha cambiato anche lui un pochettino genere. Si è dato un po' alla, diciamo, non dico dance, ma quasi, eh? Irama con Cabana. A tra poco, mi raccomando, come al solito, mandannate.
1: Onda libera.
2: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La bandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
4: Lupicuti Auto.
2: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMT Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesareo, via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
7: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
1: Onda libera.
2: Tra passato e presente.
4: I più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

con Cabana. Molto tempo fa un cantante toscano fece bei brani, dobbiamo dire,

è lui che ha fatto delle belle risposte. Ecco, allora si tratta di Paolo Vallesi e la sua Sempre.

Vallesi, sempre a proposito di aneddoti, non so se ve l'ho mai raccontato con Paolo Vallesi, eravamo pronti per l'intervista, c'era una vetrata alla nostra postazione dove si vedeva, l'avevamo proprio di fronte all'Ariston, proprio di fronte dove si svolgeva a 100 metri, ma nemmeno 80 metri dall'Ariston. E quindi c'era una marea di gente proprio sotto le nostre. Non era per me, ovviamente, era per Paolo Vallesi che era sceso dalla macchina per salire alla nostra postazione per fare l'intervista. Beh, sinceramente lì per lì ho detto: ammazza, oh, ma davvero, oh, ma che è tutto a dimmi il nome, Paolo, fatto!

l'ho raccontato a Vallesi, si è messo a ridere, dice: beh, chissà, un domani potresti essere anche più famoso di me. E quando, Paolo, ma che scherzi, no, basta così, ok, va bene. Allora, ancora passato, ancora un grande gruppo mitico del passato, i Police. Beh, ragazzi, se avete il cappello toglietevelo, perché è stato uno dei più grandi, una delle più grandi band famose degli anni passati. Avery Bridge, You Take.

fondibile di Sting, The Police, Every Breath You Take. Ultimo e non ultimo, sto parlando di questo giovanissimo cantautore, mi sembra di avervelo detto, ha acquistato un biglietto per vedere il concerto di Vasco Rossi il prossimo anno a Roma. Vedete l'umiltà, cioè a un'intervista ha detto: ma perché?

Perché mi mettete contro Vasco Rossi? Perché? Cioè, siamo amici, non altro genere, cioè, non però se uno non, i giornalisti del Kaiser, quelli musicali parlo, se non mettono a scontro, non a confronto, ma a scontro due artisti, non stanno bene. Vogliono, tra virgolette, la guerra tra di loro. Ultimo se ne frega, ha acquistato il biglietto per andare a vedere il concerto di Vasco il prossimo anno. Ma che gli dovevamo dire a sto ragazzo? Che gli dovevamo dire? Altrove! Ultimo!

Primo con Altrove. Torniamo un attimino al passato e devo dire che è emblematica questa canzone, perché a volte noi ci limitiamo a fare ciò che ci piace, no? Però vabbè, ma vabbè, casomai lo faccio domani. Vabbè, no, meglio di no, meglio dopo domani. E mo c'ho altre cose da fa. E mo c'ho altro quest'altro da pensare. E mo c'ho... Devo dire brava alla cantautrice Fiorella Mannoia, che ha scritto e cantato "Il tempo non torna più, bisogna viverlo attimo dopo attimo".

Ahimè, il tempo non torna più. Fiorella Mannoia. E ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Tanti di voi staranno al mare, staranno a passare le vacanze, staranno in ferie, chi in montagna, chi ai laghi, a parte che i laghi si stanno a prosciugare perché è la vita che piove, ecco. No. E chi se ne va a Foce Verde, chi se ne va a Fregene, a Ostia. Un tempo Sandy Martin se ne andava a Ibiza, altro che, ma ricordate sta canzone?

0: Penso di sì. Sandy Martin con People from Ibiza. Tutto questo dopo gli spots.
1: Libera. Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia. Assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
1: Onda Libera.
10: Tra passato e presente. I più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

Ricky Martin, People from Ibiza. Un altro cantautore romano che, ahimè, come tanti, sto parlando di Antonello Venditti, Vasco Rossi, Ligabue, Baglioni, Tozzi, Ruggeri, non scrivono più canzoni, proprio spariti. Vivono del passato e devo dire però ci mancano, perché scrivevano delle bellissime canzoni. Ho dimenticato qualcuno e perdonatemi, però non c'è più quella voglia di scrivere. Vabbè, peccato. E tocca ascoltarci ai successi del passato di questi grandi cantautori. Antonello Venditti, C'è un cuore che batte nel cuore.

Antonello Venditti, c'è un cuore che batte nel cuore. Recente Dua Lipa. Psychical.

Lipa, Psychical. E ci vorrebbe proprio una un buon psichiatra. Raga, io non lo so, no, scusatemi se lo ripeto in continuazione, il caldo proprio non lo sopporto, no, proprio no, ecco, no, non lo sopporto, no. Ecco un altro cantautore che si dovrebbe dare a mossa per scrivere altre canzoni, ne ha scritte tante di belle, sto parlando di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. Ragazzi, se vi capita, andate a vedere un concerto di Zucchero. È un parere mio. Io l'ho visto due volte in un due concerti. Sono rimasto entusiasta sia come bravura di lui, ma c'ha certe coriste che ti mettono spavento per la voce potentosa che hanno. Veramente. C'ha una bella...

grande dietro di ragazze coi contro, veramente bravi. Zucchero, diamante.

rock and roll con Diamante. Prossimo artista è stato veramente un grande artista britannico, ma non solo. Io lo amo per due cose. Si chiama David Bowie, il Duca Bianco, così lo chiamavano all'epoca. Uno, perché era un grande musicista e cantante, e secondo, forse il più importante perché lo amo, perché un'intervista all'epoca gli chiesero: vabbè, stai vendendo milioni di copie in tutto il mondo, sei un bravo artista, eccetera, eccetera, ma

In Italia, qual è il cantante che ti piace di più? Non esitò un attimo a dire Lucio Battisti. È storia. Non me la sto inventando io, tanto per... David, qual è il cantante secondo te più bravo in Italia? Lucio Battisti. Te amo! Davide Bowie, Erduca Bianco, te amo! Ce lo ascoltiamo con Let's Dance!

David Bowie o il Duca Bianco, chiamatelo come volete, Let's Dance. Allora, sì, no, mi scrivono, no? Paolo, però è un periodo che non metti più Battisti nella tua trasmissione del sabato. Allora, detto questo, ve lo ripeto, siamo partiti dagli anni 80 fino ad oggi. Battisti, ahimè, non lo so, cioè dagli 80 in poi ha cambiato, voleva rinnovare di nuovo la musica in Italia e ha lanciato i cosiddetti dischi bianchi, molto diversi. Prima scriveva con Mogol, poi negli anni 80 ha cominciato a scrivere con Panella, un altro paroliere.

romano, ma è cambiato, totalmente cambiato dal primo Battisti degli anni 60 a quelli degli anni 80. Qualche brano ve l'ho fatto ascoltare, tipo Don Giovanni, oppure È già. Non è che non mi piacciono, a me Battisti, eccetto, lo sapete, quattro canzoni, mi piacciono, non sono con i paraocchi, se una cosa non mi piace, anche se è Battisti, dico non mi piace. Quattro canzoni di Lucio non mi sono mai piaciute. E vabbè. Vabbè, qualche sabato faccio riascoltare o Don Giovanni oppure È già. Grazie comunque, grazie. Presente Achille Lauro, Amore disperato. Guardo quando...

ascoltato Achille Lauro ed era l'ultimo brano in mia compagnia. Vi questa trasmissione sempre a Dio piacendo riprenderà sabato prossimo sempre dalle 15 alle 17. Vorrei ricordarvi in chiusura, questa sera saremo in diretta da Piazza Regina Margherita a Palestrina per mandare in diretta la Primigenia Music Awards, un festival di cantanti emergenti provenienti, lo ripeto, da tutta l'Italia. Ecco, quindi sarà un bello spettacolo. Se non potete venire, come ho detto all'inizio, ascoltateli per radio, a noi farà piacere. E noi abbiamo un altro appuntamento, sempre a lui piacendo, domattina dalle 10 alle 13 con Domenico.

0: Radio. Sapete anche che potete messaggiare per richiedere i vostri brani dalle 9:30 in poi, e non fate i furbetti, perché i furbetti debbono ricordare sempre il vecchio proverbio cinese: chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per i messaggi, grazie per l'ascolto, un abbraccio da Paolo Filippi, a domani!
1: Onda Libera. Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro

0: fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
4: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
5: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
6: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
7: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale

0: tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Truck Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
1: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
2: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che esfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dello

regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita.

0: Onda Libera. Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi.

0: Apri il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
5: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
1: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza, sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti da lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
5: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
4: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
5: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81. www.studiomedicosalus.it.
0: Onda Libera.
7: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Al fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e la

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
0: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
6: Banana!
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'officina pompa, da 1970 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
10: Supermercati M.A., la convenienza abita qua.
11: Da M.A. è tornato il sottoprezzo, giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
12: Onda Libera.
13: Free Radio.
12: Free Music.
13: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo, in via Colle Gentile 91, e a San Cesario, via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
6: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte, aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.radioondalibera.com.
1: Onda Libera.
0: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
0: Scacco matto! Bar Tabacchi Ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio Orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
5: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
4: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
7: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
8: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza e di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
9: Grandi offerte: maialino 12,99 € al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972. Potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Al Pool poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
12: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.
13: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetti.

0: 327 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
10: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro. Al chilo.
4: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.

0: a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Steel, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Steel. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
11: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera. Connessione satellitare. Attivata. Attivata. Vuoi DJ di Radio Onda Libera nel tuo locale? Chiama 06 953 57 87 oppure manda una mail all'indirizzo ondalibera@ondalibera.it. Questa è Onda Libera.
1: Ma va? Davvero? È Onda Libera? Sembrerebbe proprio di sì, eh?
2: Sì,
1: è Onda Libera, è Onda Libera.
2: Allora noi sarebbero?
1: Saremmo. Com'è? Ok. Com'era? Sarebbe.
2: Noi saremmo.
1: Sì, ok.
2: Due ragazzi,
1: ne esageriamo.
2: Due pischelli.
1: Sì.
2: Che lavorano alla Radio Onda Libera.
1: Sì, ecco. Esattamente.
2: Il direttore ci ha pagato.
1: Per venire qui.
2: Ancora sera. No.
1: Ancora no.
2: Speriamo ci pagherà. Speriamo che paga. Perché conoscendolo.
1: Non è detto.
2: C'ha la manina.
1: C'ha i braccetti corti.
2: Ecco, appunto.
1: Mi sembra che si chiami Paolo Filippi.
2: È lui.
1: Ah, proprio lui. Guarda, è un tirchio da paura.
2: Lo conosco bene, guarda.
1: Lo conosci bene, molto bene.
2: Lo conosco molto.
1: Da vicino lo conosci.
2: Molto vicino.
1: Caro direttore Paolo Filippi, buonasera.
2: Buonasera Emiliano Sazzi.
1: Buonasera. Dove siamo questa
2: sera?
1: Siamo
2: a Palestrina.
1: Sì.
2: In Piazza Regina Margherita, perché tra circa 30 minuti inizierà la diretta e vi faremo ascoltare, quanti so, ho perso il foglio, mi sembra 13, no.
1: Guarda, vediamo un attimo, perché allora, la finale del Primigenia Music Awards. Sono 13 finalisti.
2: Esatto. 13 finalisti provenienti da tutta Italia.
1: Esatto.
2: Ecco, di qualcosa pure tu.
1: Insomma, diciamo che in questa settimana, questa ultima settimana, lunedì, martedì e mercoledì, diciamo, c'è stato dei speciali su
2: la sera.
1: Riguardo proprio il Primigenia Music Awards, che si svolgerà la finale questa sera, appunto. E abbiamo fatto anche ascoltare i brani di questi
2: che
1: artisti
2: parteciperanno
1: in finale, perché insomma c'è stata una selezione durata qualche mese, e sì, c'è stata questa edizione in radio per promuovere i finalisti, e oggi siamo qui proprio alla finale del Primigenia Music Awards.
2: Dobbiamo dire che anche noi facciamo parte della giuria, oltre agli altri giurati ovviamente.
1: Esatto.
2: E alla fine ci sarà il premio radio proprio.
1: C'è il premio radio, quindi saremo anche noi a giudicare gli artisti
2: e
1: daremo un premio radio.
2: Il premio radio, e la vincitrice o il vincitore.
1: Vincitore. Perdonami.
2: Eppure non hai bevuto vino.
1: No, però vedevo, c'è una presenza qui dietro a me che mi ha fatto un po'. Girati, guarda chi c'è, vedi?
2: Eccolo!
1: Vabbè.
2: Eccolo!
1: Ha fatto un attimo di capito.
2: E quindi la vincitrice o il vincitore,
1: esatto,
2: il brano che presenterà sarà trasmesso per un mese in radio.
1: In radio, ok.
2: Proprio nella playlist giornaliera di Radio Onda Libera. E questo è il premio radio.
1: Ottimo, ottimo.
2: Poi ci sarà il premio della critica.
1: Certo. Chiaramente, come no.
2: Eccetera.
1: Nel frattempo c'è il DJ set, sì, diciamo, sotto di noi, che andrà in onda fino alle 21.
2: Alle 21.
1: Ecco qua, dalle 19 fino alle circa alle 21, prima che inizi comunque il
2: finale
1: Music Awards, esatto, questa finale attesissima.
2: La piazza già è metà pregna.
1: È molto piena, sì.
2: Già pregna,
1: si è iniziata a riempire, uguale il pregna, chiaramente.
2: C'è una signora vicino a me,
1: sì,
2: che quando ho detto pregna si è rigirata. Pregna vuol dire piena.
1: Capito, è un termine coniato da lui. È coniato da lui, capito?
2: Che bello il live.
1: Che spettacolo. Insomma,
2: la diretta non deve essere seria.
1: Deve essere questo, appunto, assolutamente.
2: Cioè, noi
1: il bello della diretta
2: siamo del popolo.
1: Certo.
2: Siamo una radio del popolo. e il popolo si vuole divertire.
1: Che il popolo è sovrano, direi.
2: È sovrano, con tanti cazzi che c'ha per la capoccia.
1: Capito come?
2: Un po' di armonia, un po' di allegria. Ci vuole,
1: esatto. Dai, no. Allora, ricordiamo, se volete comunque interagire con noi potete farlo come sempre al 333 222 7992,
2: e magari potete votare anche da casa.
1: Come
2: volendo,
1: no? Assolutamente sì, assolutamente.
2: Volendo,
1: sì.
2: Potete dire anche qual è il cantante che vi è piaciuto di più,
1: assolutamente sì,
2: la canzone che è. Certo, non potete
1: non possono votare direttamente, però
2: no,
1: ci possono...
2: nel senso che noi dobbiamo votare anche la presenza,
1: certo,
2: sul palco,
1: chiaro, certo.
2: E voi non lo vedete, ma lo sentite soltanto.
1: Dateci però un'idea di quello che ascoltate, che ascoltate in radio, e le vostre sensazioni comunque.
2: Bravo, ecco, mai rubato le parole dalla bocca. Allora, ripetiamo: 333 222 7992.
1: Esatto.
2: Però cortesemente non ci messaggiate dicendo: ma siete belli, siete bravi. Noi non c'entriamo niente.
1: Lo sappiamo che siamo belli,
2: lo
1: però.
2: Sappiamo che siamo.
1: Già lo sappiamo, capito?
2: Lo sappiamo che siamo belli, però non ce lo dite.
1: È inutile dirci.
2: È inutile che mandate i messaggi: siete belli.
1: Sono superflui, sono messaggi superflui.
2: Una cosa quando si sa, si sa.
1: Si sa ormai. Oh. Voglio dire, si sa, è così. È inutile.
2: Noi siamo belli e bravi.
1: Esatto, quindi che vuoi di più?
2: Oh. Ecco.
1: Allora, caro direttore, noi prendiamo la linea verso le 21.
2: Verso le 21 riprendiamo la linea.
1: Esatto,
2: mi raccomando.
1: Lasciamo la linea allo studio, sempre con la musica di Onda Libera, e ci sentiamo tra poco, va bene? Rimanete lì, sintonizzati su Radio Onda Libera.
2: Ciao amicacci!
3: Onda Libera, Digital Radio.
0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
3: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
4: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed

0: 87 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
2: Max & Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max & Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
4: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative.

0: E certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
1: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
0: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
2: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
4: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
5: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
6: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
9: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: libera.
1: Eh sì, eccoci, eccoci.
2: Siamo tornati nuovamente in diretta. Questa è sempre Radio Onda Libera. Ci siamo quasi, eh? Siamo in diretta ancora da Palestrina per questa finale Primigenia Music Awards sotto le note di Gigi Dag.
1: E spettacolo.
2: Nel frattempo c'è il DJ set di Giovanni Anconitano in console.
1: E ricordiamo che sono 13 i cantanti finalisti provenienti da tutta Italia, abbiamo visto. Ci sono cantanti di Roma, del Piemonte, della Liguria, della Lombardia,
2: veramente, cioè, a tutto tondo.
1: Abbiamo veramente da,
2: sì,
1: tutta Italia,
2: da tutta Italia.
1: Abbiamo detto,
2: da tutte le regioni c'è qualcuno, insomma,
1: c'è qualcuno veramente,
2: un partecipante.
1: È uno spettacolo, guardate, sono giovani emergenti. Noi auguriamo a tutti ovviamente in bocca al lupo,
2: certo, un in bocca al lupo a tutti gli artisti in gara,
1: tutti e 13,
2: esatto, i finalisti.
1: Purtroppo, come si dice, il vincitore è uno,
2: è solo uno chiaramente.
1: Anzi, tu, cioè, non lo so, noi dobbiamo premiarne uno,
2: noi ne premiamo uno come radio, come quindi radio. C'è la giuria radio e un premio radio che sarà quello del passaggio appunto nella playlist quotidiana di Radio Onda Libera. E per un mese, quindi sì. Insomma, chi vincerà il premio radio vincerà questa cosa qui, e questo saremo noi, insomma, a votare tutti gli artisti.
1: E sarà tosta,
2: sarà molto molto dura, perché gli artisti sono veramente molto bravi, lo ricordiamo.

0: Martedì e mercoledì scorso è andato in onda uno speciale che insomma ci ha fatto ascoltare e ci ha dato una panoramica di questi 13 artisti in gara questa sera.
1: Beh, vedete, a Sanremo c'è il premio come cantante.
0: Salutiamo nel frattempo Jazz che sta è la presentatice.
1: La presentatrice che sta tra pochino sul palco, quindi sul palco, siamo quasi. Dicevo, come Sanremo, premio per il vincitore, poi c'è il premio Mia Martini,
0: bravo,
1: ecco, per insomma,
0: voglio dire poi c'è anche, come Sanremo, il premio delle radio, no?
1: Esatto,
0: insomma, e anche qui c'è premio radio, poi ci sarà chiaramente tutti gli altri premio per la critica, insomma, la giuria della critica, ci sono diverse giurie, diversi premi comunque.
1: Ecco, davanti a noi c'è altra giuria, sono tutti musicisti,
0: esatto,
1: direttori d'orchestra, quindi gente preparata, molto preparata.
0: Sì, assolutamente.
1: Non è che noi siamo da meno, però.
0: No, però insomma, voglio dire, sanno il fatto loro.
1: Di musica.
0: Assolutamente.
1: Ecco, ci siamo, guardate, manca veramente pochissimo. Come ha detto Emiliano, abbiamo visto la presentatrice, sta avvicinandosi verso il palco, quindi
0: esatto,
1: ci siamo proprio. Rimanete sintonizzati perché tra qualche minuto inizieremo questa manifestazione Primigenia Music Awards.
0: Esattamente, noi nel frattempo vi facciamo ascoltare il DJ set di Giovanni Anconita.
1: Esatto, bravo.
0: Ok, bravo.

0: ci siamo, si parte! Si apre ufficialmente la finale di Primigenia Music Awards a Palestrina, tutto in diretta su Radio Onda Libera.
1: Ecco, la sigla sul nostro schermo stiamo vedendo i cantanti che parteciperanno.
0: Esatto.
1: Lo rivediamo, 13 cantanti tra uomo e donna. Credo che ci sia anche un gruppo musicale, no?
0: Ok, io
1: non ricordo, vabbè, poi strada facendo
0: lo raccontiamo,
1: ecco, ci siamo quasi, ragazzi.
0: Sigla!

0: Eccoci, piazza Santa Maria degli Angeli.
1: No,
0: piazza Elgia Margherita Palestrina. Sta arrivando,
1: eccola,
0: Jess,
1: eccola.
0: Sta arrivando, eccola,
1: sta
0: inquadrata
1: arrivando la presentatrice.
0: In arte Jess, presentatrice ufficiale del Primigenia Music Awards edizione 2026.
2: Buonasera Palestrina! Ci siamo o no? Ci siamo? Non ti sento! Ci siamo o no? Ci siamo?
0: Ci siamo? Direttore, ci siamo?
2: Benvenuti alla seconda edizione dei Primigenia Music Awards qui a Palestrina, ragazzi! Io sono Jess, questo è il mio secondo anno qua con i ragazzi di Primigenia e sono veramente onorata di poter presentare un festival che è dedicato alla musica emergente e a tutti gli artisti emergenti che vengono da tutta Italia, ma soprattutto dal territorio romano, perché sono tantissimi e si meritano un applauso. Allora, il legame col territorio è molto forte, voi lo sapete, siamo a Palestrina, vicino al santuario della Dea Fortuna Primigenia, e direi che lo conosciamo. Quanti sono di Palestrina? Alzate le mani. Direi tanti, tanti, tanti, ma vedo anche tanti forestieri e poi spiegheremo anche perché. E siamo anche al 501esimo anno di distanza dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Direi che è inconfondibile, la statua è qua, la potete vedere alla vostra destra, sinistra da me. Molto bella illuminata. E quindi è molto bello ritrovarci qua. Oggi celebriamo la musica e andiamo a celebrare la musica attraverso una finale. E quale finale sarebbe senza dei premi? Oggi andiamo a dare tre premi, ve li elenco in breve e poi avremo modo di conoscerli durante il resto della serata. Ci sarà un premio radiofonico dato da Radio Onda Libera che vedete qua in fondo. Io chiederei un grande applauso per i suoi rappresentanti. Siamo in diretta su Radio Onda Libera oltretutto e saremo in diretta per tutta la sera, avremo modo di poterlo approfondire e raccontare. Il premio sarà l'inserimento di un brano in rotazione radiofonica. Sapete quanto è importante per gli emergenti poter essere riconosciuti soprattutto a livello radiofonico e soprattutto in alta rotazione, perché ragazzi la musica si fa attraverso la radio, non soltanto attraverso le piattaforme di streaming. Avremo un premio per il miglior testo, anche quest'anno sempre a nome di Primo Brown, ci sarà un rappresentante suo padre, avremo modo di riconoscerlo dopo, dal valore di 1.000 euro, importanti da investire nelle attività degli artisti. E poi come ultimo premio, e direi che è il più importante perché è proprio il premio di Primigenia ed è il primo premio del valore di 5.000 euro, questo premio insieme agli altri tre sarà dato e decretato da una giuria d'eccezione che voterà secondo 5 criteri. Da un voto dall'1 al 10, quindi una scala abbastanza ovvia, si voteranno la musica, il testo, l'interpretazione, la presenza scenica e soprattutto la potenzialità del progetto, perché sappiamo i progetti partono ma poi devono avere una continuazione. La giuria la vedete qua in fondo, io ce li ho proprio qua davanti, Michele Monina, Roberto Trinci, Pippo Caballà, che è anche il direttore artistico del Primigenia Music Awards, Tony Canto, Marta Gerbi e i nostri rappresentanti interni sempre in giuria, Giuseppe Galli e Fulvio Pescetelli, che è anche il fondatore del Primigenia. Un grande applauso a loro. Con voi avremo modo di parlare durante tutto quanto il corso della serata. Io vedo che siete in tantissimi, so che molti di voi sono anche per Rancore questa sera, che è ospite d'onore insieme a Bocci. Col tempo nel corso della serata lo conoscerete e arriverà, piano piano vi darò degli indizi. Io partirei direttamente con il primo artista in gara e direi che su questo siamo tutti quanti d'accordo. Ve lo introduco un pochino. Allora, lui è uscito da poco con un progetto che si chiama Cerotti. È un album che è stato prodotto grazie al bando SIAE per chi crea. Non so se lo sapete, ma ci sono sempre più bandi che vogliono dare spazio agli emergenti, ma lui potreste averlo visto anche in altri posti, tipo Largo Venue, Parco Schuster, e addirittura ha sentito la sua canzone nel Cinema in Piazza, che è stato organizzato dal Piccolo America. Insomma, l'avete sentito un po' dappertutto nel panorama romano. Con la sua Per Cento, un caloroso applauso per Lupo!
3: Buonasera a tutti quanti, buonasera Palestrino. Mi libero di... Quando vai, capo?
1: Questa è Onda Libera. Onda Libera.
4: Hola, ¿cómo?

0: Grazie mille.
1: Lupo! Allora, prima di lasciarti libero, a me qua in bio avevano detto che avevi un sacco di turnisti, quindi ti chiedo di presentarli prima di lasciarti andare.
0: Posso farlo?
1: Certo, devi farlo.
0: Abbiamo Alessandro Giovannelli alla chitarra, nonché anche producer, schitarratore professionista. Nicola Santirocco, pista dura la batteria. Tommy Salvucci, uomo basso, incredibile.
1: Dai, allora noi ci rivediamo più tardi, a meno che tu non voglia dire qualcos'altro.
0: Ringraziare in generale.
1: Vai.
0: No, la faccio così, volante. Grazie a tutti quanti, grazie al Primigenia, che è una realtà incredibile. Ho poche parole, nel senso che quando riesci a creare una roba del genere è solo un plauso.
1: Noi speriamo di rivederti live tante, tante altre volte, ma tanto ho visto che dappertutto stai, quindi su questo siamo sicuri. Ancora grazie a Lupo! Intanto, nel frattempo, noi andiamo avanti. Vi ricordo che siamo in diretta radio. Saluto sempre gli amici di Radio Onda Libera. Ciao. Chissà quante belle cose starete dicendo in radio. Allora, intanto vi inizio a presentare il prossimo artista finché cambiamo il palco. Lui, diciamo che è nato e cresciuto in Sardegna. Io dico diciamo perché sto continuando a conoscere sardi. Non so quanti... Ognuno di noi è un amico sardo, alzate le mani chi ha che amici sardi, su, sono di casa, sono un po' i secondi romani insieme ai siciliani, secondo me. Lui sicuramente avrete avuto modo di conoscerlo, ha iniziato a produrre il suo EP I Love You By Now, con i soldi di un'iniziativa importante, perché è stato il corista niente di meno di Serena Brancale. Direi che la conosciamo tutti quanti, questo merita un applauso. Ci sono un sacco di ragazzi talentuosi che hanno iniziato delle gavette, dei percorsi straordinari con artisti molto molto grandi. E poi in realtà lui è sardo, ok, ma prima stava a Firenze e poi si è trasferito a Roma per un sogno, quello di inseguire la sua carriera musicale. Quando è pronto a salire io lo accoglierei sul palco. Fate un caloroso applauso con la sua Games a Matthew Vain.
2: Buonasera a tutti, grazie.
3: Questa è Onda Libera.

0: Grazie.
1: Complimenti, Matthew! Anche a te lascio il tuo momento, se c'è qualcosa che vuoi dire.
2: Ma no, voglio semplicemente ringraziare i Primigeni e ringraziare tutti per essere qui oggi. È una bella serata, grazie mille.
1: Allora, è meglio la Sardegna o è meglio Firenze?
2: È casa, Firenze è bella, però casa è casa.
1: E poi c'è anche Roma, e poi c'è anche Roma. Speriamo di rivederti presto, sono sicura. Intanto noi ci vediamo sicuramente dopo. Ancora un grande applauso per lui. Allora. Intanto, volevo fare un'indagine statistica. Quanti sono qua questa sera per rancore? E stiamo arrivando, arriveremo ancora. Sì, io signora l'ho vista molto convinta, sì. Lei sì. Però anche per i ragazzi in gara, guardi che ce ne sono di interessanti. Allora, qua in piazzetta so che da qualche parte ci sarà Rosauro che sta girando, vi anticipo quello che faremo più avanti, perché in questo momento si dovrà andare a preparare. Laggiù c'è un angolo di confessioni, abbiamo fatto queste interviste dove ci raccontiamo i nostri segreti insieme a tutti quanti gli artisti, ma soprattutto allo staff del Primigenia, e avremo modo anche di avere un momento di confessioni con voi. Rosauro, mi confermi? Mi confermi, ma tanto con te ci risentiremo più avanti. Allora, nel frattempo, io vi ricordo, sì, che siamo sempre in diretta radio, ma vi ricordo anche di seguire i social di Primigenia, perché non finirà qua, ci saranno delle sorprese anche nel corso della serata. Come vedete, ci siamo sempre di più ampliati, sempre più espansi, come il palco in questo momento. E c'è un artista che sta per salire, che ha fatto di tutto, ragazzi. Allora, io vi dico soltanto che, quando loro mi hanno scritto che ha registrato il basso nella sigla Marvel per il film Thor, io sono impazzita, perché io sono una mega patita di supereroi. Non so se qua c'è un team Capitan America Iron Man, team Capitan America alzi la mano. Ok, team Iron Man. Beh, ragazzi, direi che c'è vantaggio. Non vorrei essere di parte, ma è così. Però lei l'avete vista un pochino ovunque, l'avete vista a Radio 2, l'avete vista appunto in Piazza del Popolo, l'avete vista in un sacco di contest, di concerti. E lei definisce il suo pop sincero e maleducato, proprio come lei. Capiremo perché. Quello che so è che la sua canzone si chiama Seta e lei è Anima!

0: ci intromettiamo un attimo per ricordarvi,
1: solo qualche secondo,
0: ecco, che potete interagire anche tramite SMS WhatsApp 333-222-7992 per dire la vostra. Grazie.
2: Questa è Onda Libera.

0: Grazie. Grazie mille a tutti.
1: E lei era Anima! Allora, prima di andartene, adesso tu mi spieghi che cosa significa pop sincero, ma maleducato come me.
0: Allora, pop sincero perché è un pop scritto con sincerità e quindi racconto le parole e le cose che le persone non riescono a dire. Maleducato perché sono un po' maleducata al pianoforte, mi hanno detto, nel senso che sono viscerale e quindi quel maleducato è forse per quello.
1: Sì, allora i tasti di quel pianoforte avevano un nome e un cognome, probabilmente. Sì, sì, ci siamo capite, ci siamo capite. Senti, ma se mi dovessi dire un'espressione che è sincera ma maleducata, quale sarebbe? Una frase che ti viene in mente.
2: Ma che rappresenta me?
1: Sì, sì, sì.
0: Che io faccio come cazzo mi pare, si può dire?
1: Dai, sì, sì, sì, dai, dai! C'è anche il coro da stadio, il tipo da stadio. Ma senti, invece, parliamo di cose serie. Team Iron Man o Team Capitan America?
0: Oddio! Ragazzi, quale team siete voi? Io secondo me più Capitan America.
1: Ah, io ho visto che in realtà qua sono più dalla parte di Iron Man. Okay, ma no. Tu mi sa che stavi dalla parte di Thor, quindi forse a sti punti... Ehi! Dato che qua si stanno ancora muovendo, com'è successa questa cosa qua del film, del basso?
0: Niente, mi hanno chiamato a registrare questa sigla e il basso della sigla di Thor nella Marvel, quindi sono andata lì, tra l'altro alle Terme di Caracalla, perché è stato tutto live, quindi è stato bellissimo con altri bassisti, è stato veramente bello, sì.
1: Una cosa da poco, una cosa da poco. Noi ti ringraziamo, ci rivediamo dopo, ok? E andiamo avanti con il prossimo artista, anzi, la prossima artista. Allora, lei l'avete vista un pochino ovunque, amici di Maria De Filippi, in qualche finale internazionale come quella del Tour Music Fest, ma anche la finale di Area Sanremo. Insomma, ha fatto un bel po' di strada, un bel po' di gavetta. Avremo modo di parlarne con lei, ma io intanto vi presento la sua canzone, che si chiama Kalashnikov, quindi oso non farla arrabbiare. Lei è Brucey!
3: Buonasera a tutti.
4: Sei su Radio Onda Libera. Radio Onda Libera.

0: Grazie. Grazie.
1: Ancora un applauso per Bluesy! Sinistra, destra, dove preferisci che io stia? Allora, intanto condivideremo il microfono, perché ti devo per forza chiedere. Te hai fatto tante esperienze.
0: Qualcuna, sì.
1: Guarda quanto era lungo quello che dovevo dire. Io direi che ce n'era da raccontare. Però voglio chiederti che cosa di diverso questa esperienza qua di primigenia rispetto alle altre.
0: Cosa di diverso? L'amicizia. Perché è la prima volta che vedo un concorso in cui veramente ognuno, siamo tutti amici di tutti, nessuno si crede superiore e questa cosa è immensamente apprezzabile.
1: E poi avete fatto un grande programma di selezione, quindi avete avuto modo di conoscervi, di vedervi.
0: Esatto.
1: E direi che non c'è cosa migliore di portarsi a casa una bella amicizia.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi ti auguro questo e tanto altro per la tua carriera.
0: Grazie mille.
1: E noi ci vediamo dopo.
0: Va bene, grazie.
1: Non so dove... Qua? Olè? Perfetto. Allora, noi andiamo avanti. La prossima artista, diciamo che potreste averla vista in apertura di un artista molto importante. Se io dico Vasco, voi dite? Vasco? Vasco Rossi, non so che cosa hai detto te, scusa. No, Vasco, no, cosa? No, è Vasco Rossi, ragazzi. Ad Olbia. E questa è soltanto una delle tante cose che ha fatto. Oltretutto lei è stata pure in California. Questa cosa qua vorrei veramente specificarla, perché è sempre bello quando prendono dello spirito internazionale i nostri artisti. La sua musica è un inno per cadere, rialzarsi e ricominciare. E magari poi le chiederò se è fondamentale cadere per poter ricominciare in un progetto musicale soprattutto. La canzone che andiamo ad ascoltare ha il nome di un numero. Nonostante io sia discalculica, lo dirò bene. 46, lei è Grace!
2: Tutti, buonasera primigenia. Io sono Grace e questa sera vi presento 46. 46 non è un numero simbolico, ma un numero reale. E se con questa canzone io posso aiutare qualcuno che ha attraversato un periodo simile al mio, il mio compito è stato compiuto. Questa è la mia 46. Grazie.

0: grazie. Grazie, grazie, grazie. Io sono Grace, questo è 46. Un applauso gigantesco a Zaira, lo giudice, alle tastiere. Grazie.
1: Mi metto in mezzo a quella bella e quella intera, o quella intera e quella bella. Scegliete voi. Scegliete voi quale preferite. Domanda di rito per forza: com'è stato aprire il Vasco Nazionale?
0: È stata l'esperienza più bella della mia vita, ma il palco l'ho conquistato con le persone giuste, che in questo percorso è una parte fondamentale. Quindi la mia vittoria più grande è essere salita su quel palco con le persone che ho scelto accuratamente, tra cui Zaira.
1: Grazie. Eccola! Allora, anche a te auguro tante tante cose, perché la musica non si fa mai da soli, ma si fa sempre insieme.
0: Sempre.
1: C'è qualcosa che le vuoi dire, magari, che non l'hai mai detto?
2: Oddio, basta, no? No, vabbè, Grace è la mia, al di fuori della musica, è la mia sorella maggiore, quindi le voglio un sacco bene e ha un progetto fortissimo.
0: Grazie.
1: E dopo questo momento, da, c'è posta per te.
0: Io piango.
1: Noi ci rivediamo dopo. No, è bellissimo aver la Besties e condividere il palco con la Besties.
0: Grazie mille, grazie Primigenia. Bellissimo tutto, bellissimo. Grazie.
1: Ancora un grande applauso a loro. Noi andiamo avanti, andiamo avanti. Qua entriamo ancora più in confidenza, perché io non lo so se lo sapete, ma anche io sono, possiamo dire, artista emergente, perché comunque sto andando a calcare tanti palchi, però sono sempre una presentatrice che sta facendo gavetta, e nella mia gavetta mi è capitato di beccare un sacco di artisti. Tanti li ho conosciuti in questo backstage, tanti li ho rivisti in altri backstage. Mi è capitato questo con un'artista che è una cantautrice torinese, ma che ha sangue e origini calabresi. Lei ha aperto vari artisti, tra cui anche Cosmo. Non so se c'è qualche fan di Cosmo, ma devo dire che lui si fa ben sentire in quest'ultimo periodo soprattutto. È stata la vincitrice assoluta del contest 1M Next, ed è lì che ci siamo conosciute, nel contest degli artisti del 1° maggio, dove dopo è entrata a far parte ufficialmente della sua line-up. E per me è assurdo poter dire su questo palco che

0: con quanto è grande il mare, in questo momento si esibisce Giglio.
1: Questa è Onda Libera.
2: Buonasera a tutti e tutte.

0: Grazie di cuore. Grazie veramente a Primigenia e a realtà importanti, fondamentali per noi artisti emergenti. Grazie.
1: Buona e grazie a te, Giglio! No, non andare, non andare! Al volissimo! Eh sì, torniamo qua, con passetta di danza. Allora, noi ci siamo viste un po' ovunque. Ne parlavo anche con i ragazzi prima. Ci sono un sacco di amici di altri backstage. Quindi io ti chiedo, sei saltellata da un backstage all'altro, sei passata dal contest, poi dopo hai aperto il line-up. Dove ti vedi tra qualche anno?
0: Sempre, penso e spero, sempre in backstage, ma soprattutto sempre davanti ad un pubblico che vita.
1: Ha capito? Avete capito? E questo merita un applauso, merita un applauso. Allora, con te ci rivediamo dopo comunque.
0: Assolutamente.
1: Quindi, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E fai un in bocca al lupo ai prossimi che devono salire, che ho visto che sono gasati ma anche tesi allo stesso tempo.
0: E hanno un trucco fantastico.
1: Sono veramente bellissimi. Comunque quest'anno anche con il trucco ci siamo superati. Esatto. Grazie mille, Giglio. Allora, ci sono un po' di cose che devo ricordare. La prima, laggiù sulla mia sinistra, ma credo sulla vostra destra a quanto pare, c'è un photobooth. Lo potete vedere là in fondo, sì sì sì sì sì. C'è anche un cartellino che lo indica, magari se c'è qualcuno di Primigenia dello staff che vuole alzare la mano per farlo capire, eccolo, seguite l'uscita sulla sinistra, potete andarvi a fare un sacco di foto per divertirvi questa sera e soprattutto probabilmente saranno le foto che si faranno i prossimi artisti che sto per presentare, ma prima di arrivare a loro, ve l'avevo annunciato prima, che nel pubblico ci sta il mio amico e collega Rosauro. Rosauro, dove sei?
2: Eccomi.
1: Eccolo qua.
2: Buonasera.
1: Ti vediamo, ti
2: che
1: vediamo.
2: Che bello, che
1: fondo.
2: Bello. Che...
1: Vieni pure
2: andiamo,
1: qua.
2: Andiamo,
1: verso il davanti.
2: Siamo stati anche noi al photobooth.
1: Hai visto?
2: Abbiamo fatto una foto che ci ritrae, se posso permettere, particolarmente
1: fammela
2: in forma.
1: Fammela vedere, che da qua in...
2: Ah, particolarmente beh. In forma, secondo me.
1: Ne ho viste di migliori, posso dire.
2: Si...
1: Comunque, potete andarvi a fare le foto al photobooth per testimoniare che potete fare di meglio.
2: Sì, sì.
1: Allora, Rosauro è stato con noi già l'anno scorso, eri
2: sì,
1: anche
2: sì.
1: Te sul palco del Primigenia.
2: Sì, sì, ed è stata un'esperienza bellissima, per questo siamo voluti tornare a sperimentare anche qualcosa di diverso. E siamo venuti per fare una sorta di confessionale e quindi volevamo chiedere un po' al pubblico cosa ne pensasse, se ha qualcosa da dire.
1: Allora, oggi è il momento delle confessioni di Rosauro, quindi puoi andare a scegliere la tua vittima sacrificale di questa sera, che può essere la
2: buonasera.
1: Tua scelta proprio,
2: immagino...
1: e fargli confessare un segreto, mi sembra, no?
2: Immagino, voi siete qui per rancore.
3: Devo dirti la verità.
2: Confessi.
3: Non lo conosco, però va bene lo stesso, diciamo che...
1: No, no, no, no, no, no. Ma come si chiama il signore?
3: Chiamo Vincenzo, ma no, lo conosco. No,
1: Francesco, ti chiami?
3: Vincenzo.
1: Vincenzo, ok. Ah, forse Vincenzo, ci devi dire un tuo segreto, però.
3: Che segreto? Non ho segreti. Non lo posso dire, tra l'altro c'è mia moglie qui vicino, non posso dire tanti segreti.
1: E io volevo vedere com'era doppiato, perché non l'ho sentito da qua. Cosa
2: signora, lei ha un segreto? No, niente da condividere. Qualcuno ha un segreto?
1: Dai ragazzi,
2: sono tutti timidi.
1: Guarda che incredibile Rosauro, perché questa cosa qua la fa Madame ai suoi live e tutti subito, e lanciano anche i reggiseni. Si vede che a noi ci è capitato Rosauro e devo dire che è ancora un livello più alto secondo
2: ma
1: me.
2: Ma Giovanni ha un sacco di segreti.
1: Vai!
4: Sì, no, io volevo dire che in realtà il signor Vincenzo è venuto per
1: sì?
4: Rosauro.
1: Aspetta, scusami.
4: Il signor Vincenzo è venuto per Rosauro.
1: Ah beh, certo, signor Vincenzo, ma come è giusto che sia, come è giusto che sia. Senti, sai chi è che mi potrebbe dire un segreto molto interessante? Uno dei giurati.
2: Certo, ma immagino qual è il segreto per essere un buon giurato? Chi si offre? No, scelgo io, prego.
5: Non ho idea, se no non sarei un giurato.
1: Beh, sono molto criptici loro, sono molto
2: sì,
1: criptici.
2: Sì, sì, sì.
1: Dai, allora andiamo avanti,
2: andiamo
1: Rosauro,
2: avanti.
1: Ci vediamo dopo con te allora.
2: Va bene.
1: I prossimi artisti li state già vedendo sul palco, sono qua alle mie spalle. Dovete sapere che sono stati a Sanremo più volte di me, perché non so chi lo sa, ma io sono sanremese di nascita, cresciuta lì. Però loro ci sono stati un bel po' di volte. Durante la settimana del Festival di Sanremo, a casa Sanremo, si sono esibiti con il loro brano Rimani Qui. Poi sono tornati come vincitori della 34esima edizione della sezione Trend di Sanremo Rock. E poi, come se non bastasse, a quanto pare volevano avere a che fare ancora di più con la parola rock e sono andati al Firenze Rock. dove sono stati ospitati dal gruppo britannico The Who nella loro apertura. L'avete visto anche a DJ on stage, hanno fatto un sacco di cose, tra cui nel 2025 vincere il festival Fatti Sentire in onda su Rai 2. Io direi che non c'è null'altro da dire se non che sono tre componenti, quindi oggi vediamo finalmente su questo palco una band, possiamo definire così, fatemi cenno, direi che siete d'accordo. Con la loro da tempo, loro sono Le Distanze!

0: pensé parlavi sempre in ogni momento, piangevi, urlavi, ora urli dentro. Grazie.
1: Le distanze! Io ti stavo lasciando il tuo momento catartico, perché ho visto questa mossa che è bellissima. E te la ruberò probabilmente. Allora ragazzi, tanto voi siete qua dietro, venite un po' più avanti così facciamo parlare anche voi. Olè. Anche voi, io vi chiedo come vi siete formati in realtà.
2: Allora noi studiamo insieme da 6 anni.
3: Siamo sempre in diretta su Radio Onda Libera.
2: Siamo conosciuti a Bologna.
3: Primigenia Music Awards.
2: Io sono di Genova.
3: Dove siamo? A Palestrina, Piazza Regina Margherita. Tutto in diretta, tutto live. Jess, la presentatrice, sul palco.
4: Bravo,
3: ci sono molto bravo.
4: Molto bravo.
3: Molto brava.
4: Spigliata, precisa.
3: Vero, vero, bravissima, molto brava.
4: Veramente brava.
3: Adesso c'è, diciamo, si sono esibite le distanze con il pezzo da tempo. Stanno intervistando.
4: Ringraziamo tutti gli ascoltatori, sì, che stanno messaggiando.
3: Esatto. Poi li leggeremo, magari cercheremo di raggrupparli un pochino, sì, messaggi, perché sono
4: per esprimere i loro pareri,
3: emozioni,
4: canzoni che hanno ascoltato.
3: Esattamente. E ne sono arrivati più di qualcuno, insomma. Vi ringraziamo anticipatamente, ma dopo cercheremo, insomma, di creare un riassunto. Ricordiamo il numero per poter dire anche la vostra: 333-222-7992. Lo ripetiamo: 333-222-7992. Ok, voce a palco, Jess.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie mille.
1: Tanto ci rivediamo dopo.
2: Grazie.
1: Allora, siamo a un momento particolare della sera, perché siamo arrivati nel mezzo e nel mezzo succede una cosa durante le finali.

0: 1990, non so se si possa dire 1990 come classe o 90, però sicuramente l'avrete visto nel gruppo degli Actual. L'avrete visto parlare di differenze tra Roma Nord e Roma Sud. Quanti sono di Roma Nord? Alzino le mani. Però più del previsto. E Roma Sud? E Roma Sud? Sì. E beh, direi che è molto più facile indicare la differenza. Potreste averlo visto in un sacco di ruoli come attore, soprattutto tramite la regia di Pietro Geremei in Din Don Il Ritorno, ma direi che ha fatto tante cose, perché ha partecipato a cortometraggi, produzioni teatrali, spot pubblicitari e soprattutto lo seguite sicuramente sui social. Voglio un grandissimo applauso per Leonardo Bocci!
1: Buonasera a tutti, buonasera, grazie mille, grazie. La grande, non so, famo subito riconosce. Come state? Bene? Qua si sta freschi oggi, fortunatamente, rispetto a Roma, qua. Ci prendiamo un attimo una pausa dalla musica, tutti bravissimi. Non so se sarò pure io giudicato dai giudici, no? Pure io? Che penso, io cantavo i matrimoni una volta, bei tempi. Allora, oggi sono qui come ospite per parlarvi un po' di felicità. Oggi parliamo di felicità perché io ormai ho 36 anni, sono millennials. Quanti millennials ci sono qui stasera? Pochi. Quanti Gen Z? Ma che è? C'è 60 anni, cioè sei boomer. Boomer quanti? Senza offesa. Ok, allora diciamo che io al momento in cui ho compiuto 30 anni mi sono scattato l'ansia, gli attacchi di panico, perché pensiamo sempre ai giorni tristi. Ovviamente viviamo in un'epoca in cui la felicità è poca, insomma, è difficile trovarla, però stasera voglio parlarvi un po' di felicità, perché io i miei giorni felici, quando ero più piccolo, li avevo chiusi dentro a dei barattoli di vetro, sul coperchio ci avevo scritto la data col pennarello indelebile. È facile conservare i giorni felici. Basta lasciare aperto il barattolo sul comodino e se hai vissuto una bella giornata avvidi bene il coperchio prima di andare a dormire. Mia madre un giorno entra in stanza e mi fa: oh, ma che è sto casino? Che sto sti barattoli? Che devi fare? Che è sta roba? Che... No, guarda mamma, quei barattoli li puoi pure prendere e mettere tutti dentro uno scatolone, basta che non li apri. Ma sono vuoti. No, non sono vuoti, ci stanno dentro i miei giorni felici. Che ci stanno dentro? I giorni più belli della mia vita. Allora mi sa che sono scaduti, ha letto la data? No, ma che c'entra? Quella è la data di confezionamento, che c'entra? Esce dallo sgabuzzino, allunga la mano verso di me, il palmo verso l'alto come se tenesse in mano il teschio immaginario d'Amleto. Oh, guarda che te sto a piar per culo! Ma mo che è sta storia? I giorni felici dentro a un barattolo? Lo so, ma è una cosa che ho letto su internet, una roba per noi, per persone sensibili, una cosa... Ma che mi devo preoccupare? No, ma è una roba che ho letto di crescita personale, una roba mia. Ma non è quello che mi preoccupa. Ma è il fatto che c'hai 23 anni, perché all'epoca avevo 23 anni, e solo 9 barattoli dei giorni felici. Vabbè, ma io almeno quelli ce l'ho, c'è gente che non c'ha manco quelli. Vabbè, va, te vado a preparare il caffè, sennò fai pure tardi al lavoro. Mi ricordo io quel periodo, lavoravo per una rivista sportiva. E quel giorno non battevo le dita sui tasti della tastiera, no, sbattevo violentemente la mano contro la tastiera, come se volessi spaccare il mondo, semplicemente il computer. Mia madre in fondo c'aveva ragione, e pensavo, ripensavo a quel barattolo che lasciavo aperto da mesi sul comodino. Mi addormentavo senza mai avvitare il coperchio, nella speranza che il giorno successivo fosse migliore di quello passato. Però mi dicevo che era giusto così. La vita non andava misurata con gli anni o con le candeline sulle torte, no, ma coi barattoli dei giorni felici. Così se incontri qualcuno per strada che non conosci, che sia vecchio o giovane, gli potresti dire: tu quanti barattoli c'hai? Ma alla fine che ci devo fare con questi barattoli? Questo su internet non lo diceva, li avete dovuti chiusi per sempre o aprirli per respirarne il contenuto come se fosse un profumo meraviglioso? Io da circa 15 anni, 20 anni, tengo i miei giorni felici in questi barattoli. Di tanto in tanto vado a vedere questi barattoli per ricordarmi i giorni di quando ero bambino. Tra questi, un giorno di questi è il 30 aprile 1990, la data della mia nascita. Non è tanto perché io sono nato, che quello sicuramente è un giorno felice, perché quando siamo nati è un giorno felice, ma io sono nato a Roma. Chi è di

Roma qua. Ah, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Sì, perché i romani hanno una vita totalmente diversa da tutto il resto del mondo, sì. Sì, perché sei di Roma, se di base sei ansioso, pieno di cose da fare, ma non sai mai che devi combinare. E a Roma il tempo scorre molto più lentamente che nelle altre città del mondo, ma noi tutto questo lo risolviamo con una piccola particella. Mo lo faccio, mo trovo lavoro, mo me ce metto, mo vado, mo arrivo. E di tutto questo, i primi a risentirne sono gli appuntamenti. Appuntamento a mezzogiorno e 30 e tu esci di casa a? Ai 9 di sera. Come no? Ai 9? No, noi usciamo più tardi, sempre più tardi. Esci prima te? Col traffico, bravo, perché per noi romani, ogni luogo, sappiamo che ci mettiamo tanto, ma per noi si raggiunge sempre in 15 minuti, in mezz'ora. E quando sali in macchina del romano, non devi fidarti, sì, perché il romano in macchina si trasforma. Io pochi giorni fa ho incontrato un amico mio che non vedevo da tempo. E ci siamo visti, era un amico degli elementari, ci siamo salutati, abbiamo ricordato i bei momenti. Insomma, ecco, lo stesso amico l'ho incontrato poche ore fa prima di venire qui a Palestrina, fermo in macchina, al caldo, al semaforo. Io gli ho detto, oh, massa, ma quant'è che sei? Cioè, massa quanto è piccolo il mondo, siamo visti l'altro giorno, già si stavo rivivendo, ma quanto sono felice, veramente. Lui ha abbassato il finestrino, mi ha guardato così. È stato mezz'ora di silenzio. Come fa? T'ammazzo. Ti dà ammazzare. Sì, perché romano in macchina si trasforma. Sei romano se le discussioni con le tue, con gli amici, con i tuoi genitori, con le persone che conosci, hanno sempre questa sceneggiatura. Insomma, ma che devi fa? Manfatti. Insomma, ma che devi fa? Manfatti. E se di Roma sei come amico quell'amico radical chic, ecco, lui i romani proprio non li sopporta, quasi cambierebbe città, proprio c'ha il rigetto dei romani. È quell'amico che ti fa, a proposito di musica, sai, ho conosciuto questo nuovo gruppo che non conosce nessuno, ci sarà un motivo se non conosce nessuno, e come si chiamano? Si chiamano i gatti che miagolano sotto un ponte durante il tramonto sulla pontina. È tutta la discografia questa, no? È il nome del gruppo, guarda, sono un misto tra i Maneskin e Sal Da Vinci. Una merda. È quell'amico che, se sei romano, se litighi per tutto e sei permaloso, se litighi per ogni minima cosa, ad esempio quella ragazza che ti fa, basta amore, basta, guarda, io veramente non ce la faccio più, guarda, ormai il nostro rapporto logoro, giunto ai minimi termini, guarda, io veramente non ce la faccio più, io ormai non ho più fiducia nel nostro rapporto, il nostro rapporto mi sento come se fossi in un film di Muccino. Ah, ti senti una troia, quindi. Leonardo, guarda, veramente, guarda, Lo sai che ho letto su un biscotto cinese, di quella della fortuna? Ho letto che l'inizio dell'amore è magico, passionale, pieno di cose da fare. L'intreccio è pieno di cose da scoprire, di volume, di musica, di cose da vedere, di uccelli. La fine, una lacerazione. Vabbè, ma tutto questo perché non ho bastato la tavoletta del cesso, mi pare eccessivo. Però sei di Roma, se dopo 2 minuti che hai litigato, fai pace con lei e col mondo. Questa è Roma, e in qualsiasi parte del mondo andrai, se vedi una persona, un turista che sta con le mani sui fianchi, che guarda una statua, una piazza, un monumento, qualsiasi cosa sta là, fa. Vabbè, ma noi a Roma ci avevamo, capisci che Roma farà sempre parte del tuo cuore. E questo era un monologo su Roma, a cui farà un applauso a Roma, a Palestrina, a tutti voi che state qui questa sera. Un altro giorno felice che io ho è quella volta in cui io stavo con Luana. Se non sbaglio era il 20 giugno 2010, avevo 20 anni, e con lei perdo la mia verginità e provo una gioia infinita. Sì, perché prima ero molto triste, sì, perché io portavo con me un grande segreto da quando ero piccolo, sì, perché gli amici mi chiamano Mono perché c'ho una palla sola. Da piccolo cado con la bici e l'urto corsellino mi provoca la torsione del testicolo. 2 giorni di dolore e vomito, quando arrivo all'ospedale è troppo tardi. Testicolo necrosi e relativa asportazione. L'infermiera davanti a me mi fa, non ti preoccupa,
Se può campare pure con una palla sola. Mia sorella sa 10 anni che convive con coglione, mio cognato. Fu la prima dei milioni di battute che ho dovuto subire nel corso della mia vita. Dove io resto serio guardando uno davanti a me che si sganascia dai risate. C'avevo pure un altro problema con le sopracciglia. Sì, perché mi venivano in un unico sopracciglio. Quindi ero monopalla e monosopracciglio. E questa parentesi graffa che c'avevo in fronte mi faceva sembrare pure cattivo, arrabbiato, tipo serial killer. Era un incrocio tra Marrabbio de Kiss Milicia, Toto Cotugno e Frida Kahlo. Tant'è che quel giorno l'infermiere smise di ridere e si scusò tanto. Mia madre all'epoca c'aveva come amico uno psicologo, che non so che consiglio gli diede per superare questa perdita incresciosa della palla. I miei arrivano all'ospedale, mi portano a casa, nel giardino di casa, davanti a una lapide, con su scritto: qui giace testicolo destro. Amo seppellito qui perché al cimitero non accettano i coglioni. Vabbè, ma non c'era bisogno, invece è importante. Ti aiuterà a superare il lutto. Mia nonna, tutte le domeniche, si presentava a casa con crisantemo, si inginocchiava davanti alla lapide, le poneva il fiore e mi guardava sconsolata. Guarda sto coglione, guarda. Tutti quelli che venivano a casa mia finivano sempre a parlare del coglione mio morto. E poi gli amici a scuola, pure se mi volevano un sacco bene, mi avevano già affibbiato il soprannome Mono e facevano un sacco di battute sulla mia disparità genitale. Oppure se la prendevano col Gerardo dalla terza D, lo indicavano bullizzandolo dicendo: Mono, a Mono, abbiamo ritrovato l'altro coglione. È incredibile quante battute si possono fare sui coglioni. In quanto a me mi ero già abituato a esprimere tutto al singolare, tipo questo mi sta su una palla, mi sono rotto una palla, sto firma è una palla. Un giorno torno a casa e trovo la mia ex ragazza, non Luana, Margherita, in giardino con mia madre che le mostra la lapide. Lei a cena sta un po' zitta, l'accompagna a casa, lei mi dà un bacio sulla guancia, mi saluta fredda e non l'ho più vista. Io torno a casa incazzato nero, deciso di liberarmi finalmente di sto coglione mio morto. Prendo una palla nel ripostio, inizio a scavare una buca in giardino, mi fanno: fermo, fermo, che sto a fa? Che sto a fa? Che sto a fa? Devi preoccupare tanto del coglione mio morto, non mi frega di tutto il resto di me che è vivo. Guarda che io dovevi dire a Margherita che c'avevi una palla sola. Margherita lo sapeva che c'avevo un testicolo solo. Quello che non sapeva è che per i genitori c'ho due coglioni. A un certo punto scende mio padre, fa: oh, sta buono. Là sotto non c'è sta niente. Abbiamo solo fatto per farti sta bene. Per farmi sta bene. Me coglioni. Eppure io così feci una battuta sulla mia disparità genitale. Quel giorno me ne andai via di casa e dopo un po' di tempo incontrai Luana. E dopo che le cose, insomma, vedevo che si iniziavano a fare un po' serie, gli dissi: Luana, ti devo dire una cosa, un segreto che tengo da tempo, Io ho un testicolo solo. E beh, a me, amiche mie, mi chiamano Tic Tac. Come Tic Tac? C'ho una valvola che quando sono emozionato o ho paura inizia a battere più forte. Ma quindi adesso sei emozionata o hai paura? E mi ha dato un bacio. L'amore ha vinto sulla paura. E con Luana siamo stati tanto bene insieme. Eppure questo era un altro giorno felice. Grazie mille, grazie mille. Ah, sì, vabbè. Poi vi spiegherò questa storia della palla, perché lo dirò alla fine. Un altro giorno felice che ho è il giorno in cui ho compiuto 30 anni, quindi sempre 30 aprile, però 2020. Io i 30 anni l'ho fatto in pandemia, ma ricordate la pandemia, eh? Bei tempi che stavamo tutti a casa senza fare un cazzo, invece ci tocca riuscire. In pratica, io da quando ho compiuto 30 anni mi faccio una domanda, che è questa. Io sto sul divano, magari la sera, e faccio: che faccio? Esco o non esco? Mi si nota più se esco o se non esco. Ormai ho 30 anni e a 30 anni diventi un po' bipolare, sì, perché da una parte vorresti fare la vita che facevi fino a 29, festa, amici, musica, gin tonic come integratore di vita quotidiana, Fulvio, quel tuo amico che ti chiama a qualsiasi ora del giorno e della notte per dirti: te manna a ballare, te manna a ballare, ma perché te manna a ballare?

0: anni c'è il trapasso, diventi tu padre. E c'è sempre Fulvio, quel tuo amico che ti dice: Leonardo, aspetto un bambino. Ma quando è successa questa cosa? Stavamo in piazza a Palestrina l'altro giorno, quando è successa questa cosa? A 29 anni hai tante passioni, no? La musica, le feste, gli amici. A 30 anni la mia unica passione è rimasta a spostare il separatore dalla spesa quando sta in fila a cassa al supermercato, c'è presente? No? Che poi lo fai con un certo orgoglio, no? C'è la signora vicino. Però non si sa perché, quando devo fanno a te, te rode il culo, non si sa perché, non si sa perché. A 29 anni sei circondato da ragazzini, puoi parlare con 25 anni, con 24 anni, con 20 anni, con 20 anni. A 30 anni pure sei circondato da ragazzini, sì. Ma sono i figli dei tuoi amici e ti chiamano signore. A 29 anni alle 4 di mattina c'è la bomba con la crema. A 30 anni c'è la crema anti-age all'acido ialuronico. Sì, perché dopo i 30 anni il tuo corpo cambia, vive di vita propria, no? Tu dici: guarda, mi fa male un po' qua, quello deve essere il nervo trigemino. Ma che cazzo è il nervo? Che ci ha messo qua? Che ci ha mai avuto il nervo trigemino? La cervicalgia, la lombosciatalgia, l'ernia iatale. Non è un caso che Gesù sia morto a 33 anni, sì. L'ultima cena. L'ultima cena sono quelle che te fai da 30 anni in poi, sì, perché mangi e mori e risorgi 3 giorni dopo. E il tuo Giuda è il carboidrato, sì. Sì, perché poi è un trapasso troppo veloce, 29-30. A 29 ti dicono: ammazza, sei giovane, c'hai tutta la vita davanti, a 30 anni ho sbrigato che un attimo, oggi c'è stato, domani non c'è stato più, eh. A 29 puoi fare il lavoro dei tuoi sogni, a 30 anni sei troppo grande, le faremo sapere. A 29 anni hai la lista di cose da fare nella vita, i viaggi, la vita da vivere. A 30 anni quella lista si trasforma in yogurt greco, quinoa, preso tutto. E poi allora, alla fine, è per questo che ti viene l'ansia. D'altronde, trovatemelo voi, un trentenne che ha già vissuto attacco terroristico alle Torri Gemelle, terrorismo, ISIS, pandemia di 2 anni, guerra europea e forse anche mondiale. Un trentenne che si sveglia la mattina e non sa cosa fare il giorno dopo, forse perché viviamo in un mondo, o meglio in un paese, l'Italia, che non mette mai i giovani al primo posto. Lo so, voi direte: allora ma che c'è sta a fare la predica? Sono cose dette e ridette. Ma perché vengono dette e ridette? Forse perché nessuno le ascolta. E allora scusate, ma dopo mi vado a fare una bomba con la crema. E questo era anche un monologo su noi trentenni. Quanti trentenni ci sono questa sera qui? Quindi, vi riconoscete un po' in questo? Abbastanza, abbastanza. Pamela, ti riconosci in questo? Abbastanza. Io non so quanto c'ho, io sarei qua tutto il tempo. Quanto c'ho? Quanto mi manca? Ancora? Vado. Vado? Sono il proprietario, va. Siete divertiti? Ve lo fate un applauso, ve lo fate che siete tanti questa sera.
1: Primigenia Music Awards, la finale. Piazza Regina Margherita, allora, Palestrina, tutto in diretta live su Radio Onda Libera.
0: Però alla fine di tutto
1: sul palco Leonardo Bocci.
0: Poi vi racconto come va a finire questa storia. Io non so se posso scendere qui. Posso scendere da qua un passo? Se passo dietro posso scendere? Perché io volevo sentire un po' voi. Buonasera a tutti, buonasera. Applauso. Buonasera a tutti. Io volevo sapere da voi, qual è il vostro giorno? State una famiglia voi? Padre, madre e Spirito Santo. Qual è il suo giorno felice, signora?
2: I loro compleanni.
0: Il loro è una, però.
2: No, io ce ne ho 4.
0: Ah, ce ne hai 4, mazzo.
2: I 4 compleanni.
0: I 4 compleanni. Per te?
3: Quando ho sposato mia moglie.
0: Quindi, le dente ne frega niente. Te invece?
2: Dio mio. Domanda.
0: Ci pensiamo un po'?
2: Ci pensiamo.
0: Lo chiedo domani, torno qua domani me lo dici. Tu, qual è il tuo giorno felice?
4: Quando iniziate a cantare, a fare musica.
0: Ah, vedi che bello, facciamo un applauso, le passioni. Qui, qual è il tuo giorno felice?
5: Quando ho saputo che sarei diventato nonno.
0: Ah, e quando è successo?
5: 2012.
0: Ah, vedi, facciamo un applauso. Alla giuria posso chiedere un giorno felice? No, stasera perché dici no.
5: L'altro ieri che sono laureata mia figlia.
0: Ah, vedi che bello. Te?
6: Tremendo. quanto...

0: tremendo.
1: Tremenda questa cosa.
0: Vai, provaci, provaci. Wow. Siamo tutta la sera, vai.
1: Uno, aspetta che mi prendo il microfono, grazie. Salgo sul palco.
0: Vuoi venire con me? No.
1: Ah, subito, grazie.
0: Quindi, stasera il tuo giorno per il qual è?
1: Grazie per la... Sì, stasera!
0: Madonna, hai visto? Non lo sa... Quando mai visto? Quando mai visto? Qua qualcuno che vuole dire il suo giorno felice? Una bambina, dai, una ragazza. Non ce l'hai, troppo piccolo ancora. Maestro, qual è il tuo giorno felice?
2: Sarebbe oggi.
0: Perché?
2: Perché è sabato.
0: Perché sa, tutti i sabato per te vanno bene.
2: Però la domenica sera già me lo do del culo. Perché lunedì non ha lavorato.
0: Mi pare giusto, possiamo concludere così questo spettacolo? Però vi voglio dire una cosa, all'ultimo, di come è finita questa storia dei barattoli. Perché a un certo punto io torno a casa stressato dal lavoro, un giorno torno a casa stressato dal lavoro e mia madre mi fa: oh, non te incazzà, ho fatto la marmellata. Sti cazzi, perché mi dovrei incazzare? Perché mi servivano i barattoli, ho preso quelli tua. C'ho avuto l'impressione che veramente mi si fosse fermato il cuore quando ho visto sul tavolo una sfilza di barattoli piena di marmellata. Erano proprio quelli miei. E la data quella dei miei giorni felici. Ah, ma non si fa così, ma chiedemi il permesso, scusa. E mamma mia, quanta storia sto a fare, mamma mia. Devo fare marmellata, che fa? Tu siamo a portare i tre pacchi, che facevo? A buttavo. E comunque... i giorni felici che stavano dentro ai barattoli l'ho travasati dentro al flacone da ammorbidente, lo trovi sulla lavatrice in bagno. E sulla lavatrice c'era davvero sto flacone da ammorbidente che ho scritto sopra giorni felici. Dico, ma tu veramente non capisci? Ma perché hai fatto questa cosa? Scusa, ma che ti ha detto? Ha detto, oh, mamma mia, quanto urli, oh, quanto, mamma mia, che tu fa? Che famo? Non sa mangiare la marmellata, che famo, eh? Poi a un certo punto mia madre viene vicino a me, prende un barattolo, lo solleva a mezz'aria. Fa, lo sai che ti dico? Che secondo me i giorni felici sono rimasti qui. Si sono solo mischiati con la marmellata. Ci ho fatto colazione per mesi con quella marmellata. E ogni giorno... aspetta, è finita, aspetta. Ci ho fatto colazione per mesi. Aspetta un attimo, torna via. No, posso. Ci ho fatto colazione per mesi con quella marmellata. E ogni volta che masticavo un pezzo di fetta biscottata mi ricordavo un mio giorno felice. E adesso, oggi, ho fatto la mia ultima colazione con questa marmellata. L'ultima razione di giorni felici mischiati con la marmellata de visciole. E c'aveva un retrogusto de visciole, ma nella testa una sensazione strana. Non saprei come definirla. La chiamerei semplicemente felicità. Grazie! Allora, io ci tengo a ringraziare voi,
3: Leonardo Bocci, ospite speciale questa sera nella finale,
0: giusto,
3: Primigenia Music Awards,
0: tutta Palestrina, che è un bellissimo paese, c'ero stato da piccolo,
3: il comico Leonardo Bocci,
0: però molto bello. E poi una cosa che ci tengo sempre a dire, questo è un estratto dello spettacolo teatrale realizzato che ho fatto fino a pochi giorni fa, adesso non lo faccio più, però ci tengo a dire una cosa, che questo spettacolo è stato scritto con altri autori. E quindi la cosa che ci tengo a dire, perché io quando finisco lo spettacolo io vado a salutare la gente fuori, insomma, come succederà magari stasera, però mi guardano strani, fanno a Bocci, ma io non lo sapevo che, ma quando è successo che, dico, ma una palla sola, no, io ho due palle, però sto pezzo è stato scritto da un altro autore che poi io riporto come se sei arte, va bene, vabbè, nulla togliendo a chi c'è una palla, cioè, va bene lo stesso, cioè. Grazie a tutti, grazie. Ciao, buona serata, buon proseguimento,
4: grazie,
0: buon divertimento.
4: Grazie a te, Leonardo.
0: Grazie a te, sei bravissimo, sei bravissimo. Facciamo
3: bravissimo
0: un applauso a
3: Leonardo Bocci, il comico.
4: Grazie.
3: Ospite speciale questa sera.
0: Ciao, ci vediamo dopo.
4: Ci rivediamo al bar, Leo.
0: Quello sempre.
3: Jess prende.
4: Allora, noi andiamo avanti. Intanto volevo chiedere a Emiliano e Paolo come sta andando.
3: Eccoci,
4: laggiù.
3: Eccoci, siamo qui. Eccoci, non ci vede.
4: Fatemi un'onda libera.
3: Eccoci.
4: Facciamo tutti quanti un'onda libera, partendo da qua così. 1, 2, 3. Bellissima dall'altra
3: Jess,
4: parte.
3: La presentatrice fortissima.
4: Libera. Allora, vedete che ci sta un cambio palco, perché adesso ci stiamo andando ad ampliare sempre di più. Il prossimo artista ci ha tenuto a precisare più e più volte che proviene da Novoli, in provincia di... qualcuno lo sa? Lecce! Chi è che ha detto Lecce? Grandissimo! Un punto per la geografia per te! Siamo lì in provincia di Lecce. Lui parla di tutto, e devo dire che parte dalle esperienze personali per poi arrivare a quella che è un'urgenza espressiva, una coscienza politica. Insomma, è un amo a cui piace combattere in modo radicale e noi l'amiamo per questo. Ma non è solo sul palco, e infatti qua con noi ci stanno anche, ne approfittiamo per chiedere.
5: Emanuele.
4: E aspetta che corro. Oh.
6: Susanna.
4: Con Emanuele e Susanna. Io devo dire anche un'altra cosa, che non so se Emanuele e Susanna lo sanno, ma voi siete le mie nuove groupies preferite. Sì, adoro. È stato amore a prima vista perché c'è una cosa che ci insegna che tutti quanti hanno la libertà di potersi esprimere e di essere chi si vuole essere, con Uomo di Vetro Di Maggio!
3: Tutto in diretta live su Radio Onda Libera, Primigenia Music Awards, la finale. Di Maggio, Uomo di Vetro, adesso sul palco.
7: Questa è Onda Libera.
8: Buonasera a tutte e a tutti, io sono Di Maggio, vengo da Novoli, appunto Gas mi ha presentato benissimo. Partiamo un brano che parla di quanto a volte sia molto difficile infrangere le regole della maschilità, anche quando si parla d'amore, quando dovremmo essere noi stessi. Quindi ho deciso di scrivere una canzone che mi ricordasse di essere bravo in questo. Questo è Uomo di Vetro, grazie a tutte.

0: Emanuele Dell'Abate, Susanna Biol. Grazie mille, è stato un piacere, grazie a Primigenia, siete incredibili. Ciao, a presto.
1: Di Maggio! Aspetta, aspetta, inchino alla Bridgerton. Vai indietro, indietro, indietro, in avanti. Olè, complimenti ragazzi, grazie, grazie, noi ci rivediamo dopo. Olè. Eccoci qua. Allora, come sta andando? Come sta andando? Stiamo andando bene? Io vi dico che il rancore sta arrivando, quindi temerari! Laggiù c'è il gruppo del pellegrinaggio di rancore, no? Mi sembra che ci sia qualcuno che è venuto da fuori. Alzate le mani.
2: E niente, come sale Jess sul palco, prende possesso proprio del palco, cioè, bravissima, siete? Bravissima.
1: Da? Cave? Dove sta Cave?
2: Non è di zona, giustamente.
1: Ma dietro? Vabbè, non è dietro, tutto sì. Sto pellegrinaggio.
2: Sono
1: da
2: pochi
1: Napoli
2: chilometri.
1: Sono venuti oh, loro, ecco. Complimenti a voi, dai! Era per allungare, era per allungare. E noi andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti con un progetto che è veramente molto molto particolare, la sentiremo a breve. Sappiate che il suo nome si scrive con la J ma si legge con la I, e questa cosa qua la devo dire più e più volte perché la paturnia degli artisti emergenti è sempre quello di come si scrivono e come si leggono i nomi. Qualcuno lo saprà sicuramente, tu che stai ridendo, quante volte ti è successo di chiamare per sbaglio con un nome diverso un artista che ti piaceva? Lo so. Allora, l'avete sicuramente sentita, e intanto a febbraio del 2026 è uscito il suo primo album, intitolato Specchi e altre riflessioni. Un lavoro che è pieno di idee e ha raccolto trasformazioni, idee che sono poi diventate musica, ed è un progetto che anche in questo caso è stato realizzato con l'ambito del programma del bando SIAE Per chi crea. Questo perché, lo continuiamo a dirlo anche con i premi che usciranno da Primigenia Music Awards, l'obiettivo è quello di andare a sostenere i progetti degli artisti emergenti che, oltre a qua, sono partiti da tante, tante, tante, tante altri posti per poi arrivare sul palco del Primigenia. La canzone che stiamo per andare ad ascoltare si intitola Blu Profondo. Qualcuno ha già capito di chi stiamo parlando? Qualcuno potrebbe averlo fatto? Tu sicuramente sì. Tu sì? Beh, allora diamo un caloroso applauso di benvenuto a Yale!

0: Leonardo Marcucci, grazie.
1: Io le Leonardo! Eccoci qua. Allora, c'è una cosa importante che non ho detto prima, che te dedichi tanta, tanta importanza alla scrittura dei testi. Lavori con tanti autori. Quindi la cosa che ti voglio chiedere, dato che ci sta anche un premio di scrittura, ok, quest'anno, è qual è la cosa più importante che fai per partire dalla scrittura di un testo? Cioè, secondo te qual è il segreto per scrivere un buon testo?
0: Allora, io ho questa squadra e mi trovo benissimo a lavorare insieme al mio team di scrittura. Abbiamo trovato veramente il giusto motivo per scrivere, esatto, la giusta alchimia. Il senso, avere sicuramente qualcosa da raccontare, da descrivere e quindi poi dare al testo uno scorrimento, ovviamente.
1: Su questo condivido e vedo che condividono anche alcuni giurati che hanno fatto cenno con la testa, quindi in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo. Ciao, ci vediamo dopo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Mentre stavo salendo mi fa, tu sei pronta? E io ho detto sì. Poi gli faccio, tu sei pronto? E lui ha detto, vediamo. Quindi intanto fate un applauso di incoraggiamento ai ragazzi che sono tutti quanti qua dietro e stanno aspettando di esibirsi. È ancora lunga ma stiamo arrivando. Lui è un autodidatta, un pianista, un fisarmonicista, un chitarrista. Nel 2024 ha pubblicato un album dal titolo Bestiario. Direi che proprio da bestia lo vedremo sul palco, bello gasato. Ha lavorato anche con alcuni musicisti di Vinicio Capossela. Conoscete, io direi che non è proprio un nome che non si sente tutti i giorni. Ha lavorato e sta lavorando a altri progetti musicali dove mette sempre di più al centro dell'attenzione temi sociali che vanno a toccare un po' tutto il mondo, microcosmo e macrocosmo. Direi che ci siamo. Con la sua, vedi, loro lo sanno, lui è Fabio Schember!
2: Grazie, la tastiera è attaccata? Provalo un attimo. Sei sicuro? Io non vedo il jack.
3: Si può parlare? Bene. Manca il jack, mancano i due jack. Bene, state bene? No? Non state bene? Io peggio. Pensate, vengo da Napoli stamattina, mi sono messo in macchina, quindi c'è un woo! E dopo tornerò perché domani ho un'altra serata, però questa sera è veramente un momento molto emozionante. Momento molto emozionante.
4: Questa è Onda Libera.

0: Grazie mille.
1: Fabio Schember! Eccoci qua, vedi che alla fine eri pronto?
0: Abbastanza, credo.
1: Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ho visto tanta ricerca strumentale, ho visto tanti suoni.
0: Sì, sì, sì.
1: Come la trovi l'ispirazione, te?
0: Non credo all'ispirazione.
1: Oh, bellissima questa risposta.
0: Sì, credo che ci sia un momento di assorbimento e un momento di rilascio. Ed è per questo che poi ho messo insieme più strumenti, perché c'è stato tanto studio alle spalle di tanti strumenti etnici che in questo momento non sono con
1: Dai,
0: me.
1: Dai, dimmene un paio di nomi che magari non conosciamo.
0: Allora, buzuki irlandese.
1: Chi conosce il buzuki irlandese? No.
0: Nessuno.
1: Gruppo Pellegrinaggio Rancore? No.
0: È il duduk armeno?
1: Basta.
0: Tu conosci il duduk armeno? Ah.
1: Ma veramente? Ma guarda che assurdo.
0: È una roba assurda. No, ma comunque.
1: Un altro, ne vogliamo.
0: Un altro che c'è? C'è il Santur.
1: Il Santur, quello lo conosci?
0: Il Santur è un
1: Vieni qua a fare vedere come si fa il Santur. Dai! Un applauso per chi fa parte dello staff del Primigenio. Vieni qua. Adesso lo fai vedere come si fa il Santur.
0: Ecco.
1: Su. Aspetta, devi presentarti intanto.
2: No. È arrivato al duduk armeno, che è molto bello perché si modula con la gola come i canti armeni, e ha un'oncia fibrosa molto interessante.
1: A quanto pare sono l'unica a non conoscere questa cosa qua.
0: Sì.
1: Va bene. Ne abbiamo altri.
0: Abbiamo sicuramente il toy piano. Vabbè, questo è il toy piano,
1: okay.
0: Il piano giocattolo.
1: Usi il piano giocattolo?
0: Sì. Sì. Per la fine di questo pezzo c'è un piano giocattolo che si sente in lontananza.
1: Hai capito? Chiederò all'esponente che sa tutti quanti gli strumenti musicali. Lo conosci il toy piano? Sì. No. Cioè, lei conosceva l'armeno, ma non. Vabbè. Grazie, Fabio.
0: Grazie a te, grazie a tutti. Buona serata, buon proseguimento.
1: Alla Primigenia anche studi sugli strumenti musicali, è assurdo. Ma noi continuiamo a viaggiare. Abbiamo in realtà nominato uno strumento che si usa quando si è più piccoli, quindi un piano da giocattolo o semplicemente un piano un pochino più piccolo che si usa quando si è bambini. E così vi ho spoilerato già il nome della prossima artista, ma ci arriviamo. Lei scrive canzoni per esorcizzare sentimenti, mi verrebbe da dire anche la mia cantante preferita Olivia Rodrigo lo fa, so che qualcuno di voi ha pianto con le sue canzoni, quindi magari piangerete anche con le sue, ma in realtà non è così, perché le sue canzoni sono per chi ha bisogno di fermarsi e riflettere e sono delle performance che poi dopo si trasformano con l'obiettivo di poter emozionare e lasciare il segno. Lei l'avete sicuramente vista anche quest'anno a Lunem Next, lo continuiamo a nominare, ma sì, ci sono un sacco di artisti che hanno partecipato a tanti contest, lei addirittura l'ha vinto, quindi non si è fatta proprio mancare niente. E io e lei ci dovevamo beccare in questo backstage anche quest'anno, ma poi non è successo, e ci becchiamo qua sul palco del Primigenia Music Awards, assurdo. Con la sua Scelte Patetiche, lei è Bambina!
3: Stai ascoltando
4: Radio Onda Libera.

del mio tempo, ridere assento, cercare nello specchio ogni difetto. Non mi sta bene, non fa per me questa apparenza patetica. Tutta questione di estetica, tutta questione di chimica, ma non la studiamo mica.

0: Grazie.
1: Ancora un grande applauso per Bambina! Eccoci qua. C'è qualcosa che vuoi dire? Ho visto che eri bella emozionata.
2: Io mi emoziono sempre, per fortuna. Voglio dire grazie al Primigenia perché è un concorso meraviglioso e anche se in una realtà piccola devo dire che è molto professionale, lo dico sempre. Poi io ne ho fatti vari, quindi complimentissimi e grazie per questa opportunità.
1: Noi prendiamo e portiamo a casa e ti ringraziamo. Tanto ci rivediamo dopo. In bocca al lupo. E lei l'ha nominato, è una realtà molto professionale, ma non sarebbe possibile tutto questo senza gli sponsor che hanno dato una mano a Primigenia. Ringraziamo Acea, Foredil, Rebus, Banca Centro Lazio, BCC Bellegra e tutti quanti gli sponsor che hanno fatto parte di questa grande iniziativa, perché si sa, le cose si fanno insieme e tanti tanti mattoncini poi formano un grande castello, quindi un applauso per tutti loro. Intanto, giuria, noi stiamo bene, ci avviciniamo verso il rush finale, fatemi dei cenni se siete... Ci siamo. Non litigate, perché io vedo spesso Michele Molina che si alza e io so che lui ha sempre qualcosa da dire e arriveremo poi dopo ad approfondirlo. Allora, intanto noi ci siamo, me lo fate un cenno di applauso se ci siete? Ok. Gruppo Rancore, stiamo arrivando. Sì, temerari, dai! Fatemi sentire. Allora, mentre andiamo verso la prossima artista, in realtà io volevo chiedere a Rosauro di tenersi pronto per dopo, perché so che avremo un altro momento di confessioni, e quindi sicuramente qualcuno si vorrà confessare. Ho visto che loro sono molto attivi, quindi direi che c'è un incitamento per andare verso di là. Allora, ricordo ancora sempre che noi siamo sempre in diretta con Radio Onda Libera, e la... La rifacciamo l'ultima volta l'onda, per favore, ripartiamo da qua. 3, 2, 1, uee! Anche di là, giustamente, il signore con la maglia rosa la pretende, vai, 3, 2, 1, uee! E andiamo avanti con la prossima artista. Io sono sicura che la conoscete, perché non è sicuramente la prima volta che l'avete vista in giro, ma partiamo dalle origini, perché questo è un progetto molto interessante con cui si fa riscoprire. Diciamo che il suo nome vero è Caterina Dolci. Ma il nome d'arte è Dada Sutra, poi faremo l'annuncio, quello bello forte. Qua c'è un giudice che ha sentito e ascoltato tanti dei suoi progetti, ma soprattutto il suo primo full album, molto interessante, anche in italiano, dal titolo che è stato definito, Michele Monina, cito le tue parole, un debutto eccezionale e un lavoro di altissimo livello. Un lavoro di altissimo livello, l'hai detto, me lo confermi, giudice? Perché bisogna riconoscerlo. Il suo singolo Diva ha vinto il concorso Onda Rosa Indipendente ed è arrivato semifinalista al concorso Musicultura del 2024. Ma nel 2025 è anche stata selezionata tra i progetti del Reset Festival e si è aggiudicata un premio importante, il premio Barezzi, e due menzioni al Contest Dinamica. Sta lavorando a un secondo album, io sono sicura che con questo nome lo potremo urlare tutti quanti forte dopo aver annunciato il suo pezzo, che si intitola Pasolini, lei è Dada Sutra!
3: Questa è Onda Libera.
4: Ragazzi, passo il basso, lo provo a lanciare il basso.

0: anche le dita in culo. Grazie.
1: Dada Sutra! Prima di lasciarti libera, devo per forza chiederti una cosa. Tu hai lavorato a tanti progetti. Questo è un progetto da solista. Ti chiedo che emozione provi portando la musica in una via un po' più personale.
0: È bello, sono due lavori molto diversi. Mettere un po' il basso al servizio di una band e invece esprimere proprio senza filtri quello che penso e espormi molto di più. Quindi sono due cose molto diverse che mi piacciono entrambe.
1: E si sente, posso dire? E si sente molto bene. Potenza al basso, un grande applauso per il basso, ragazzi. Grazie, noi ci rivediamo dopo, allora. A dopo. Allora, andiamo avanti. Spoiler, siamo all'ultimo artista di questa sera. Dai, stiamo andando. Eh? Eh sì, prima di dire ancora. Vedi che siamo lì. Ma vuoi la scaletta? Adesso te la lancio. No, te la passerò gentilmente. Allora, intanto, Rosauro, sei qua? Io direi che un momento confessioni ci potrebbe anche stare, eh?
2: Sì, c'è...
1: Chi vuoi far confessare?
2: C'è fermento, qui verrà ancora, però già ho trovato qualcuno che ha... Lui!
1: Vai,
2: ha un segreto!
1: Come si chiama?
3: Flavio.
1: Mario!
2: No,
1: Mario!
2: No, Flavio!
1: Flavio! Vai!
3: Allora, un segreto...
2: Anche segreti di altri.
1: Hai avuto tutta una canzone per pensarci.
3: Ma mi ha devastato, non ho pensato a niente.
1: Hai capito? Da Sutra sei stata così brava che non si è accorto di niente. Dai, ce l'avrai un segreto.
3: Un suo segreto?
1: Mm. Io ti guardo da qua intanto anche, eh?
3: Non lo so.
1: Ci sono i suggerimenti da casa. Vabbè, niente.
2: Ragazzi, non c'è.
1: Sei una persona indecisa. Vai.
2: Aveva giurato di averlo.
4: Non è vero.
1: Guarda, Rosa, posso dirti, non so se è perché gli spaventa il microfono o sono gli occhiali che
2: secondo
1: magari non erano
2: gli occhiali.
1: Molto
2: adatti. Farà cambio.
1: Potrebbero essere gli occhiali?
2: Le scarpe.
1: Dai, se ti metti quelli non ti si vede.
2: Adesso puoi.
1: Allora, lei si chiama? Come si chiama?
4: Anna?
1: Ok, sì. Questo l'ho sentito. Dai, Anna, dici un tuo segreto. Dai, Anna! Vai, facciamolo insieme.
2: Anna!
4: Mi è piaciuto per un anno un ragazzo che aveva una palla gigante.
2: Una sola, come Bocci prima.
1: E andiamo avanti con l'ultimo artista!
2: Perfetto!
1: Questo lo riciclo comunque, bellissimo, tra tutte, poi eri molto timida, ma questo lo dovevi dire in questo modo, giusto così. Andiamo avanti, allora, nel 2018 ho ottenuto il secondo posto al Cantagiro, seguito dalla vittoria poi nel 2019, si parte in un modo e poi si arriva in un altro. Ha partecipato al premio Lunezia e si è esibita in finale a dicembre, e quindi diciamo, è sempre una scalata. È stata compresa tra i semifinalisti del concertone del primo maggio e poi ha partecipato a luglio del 2025 all'RDS Summer Festival a Monopoli con in gara il suo brano Tabù, per ultimo brano uscito. Sta lavorando al suo progetto, dopo il suo ultimo singolo, Ridi. Beh, io direi che possiamo dare un caloroso applauso di benvenuto con la sua Ridi a Stella!
5: Buonasera a tutti.

0: Allora, voglio spendere due parole per Ridi. Ridi è l'ultimo brano che è uscito ed è un brano importantissimo per me perché parla di come vedo la vita. Bisogna sorridere, secondo me, davanti a tutte le avversità, perché è inutile crogiolarsi nella tristezza, specialmente nel periodo che stiamo vivendo, storico. Quindi vi invito a vivervi questa canzone con il sorriso e tutte le cose che vi capitano con il sorriso. Questa, se ci siamo, con gli altri è Ridi. Grazie.
1: Tutto diretta là.

0: Grazie. Grazie mille.
1: E lei era Stella! Posso dire, in realtà, questi punti, come posso dire, Via Lattea, Galassia, siete in tanti, regà. Effettivamente sì, effettivamente sì. Da quanto è che suonate insieme?
0: In realtà pochissimissimo.
1: Dai,
0: abbiamo, abbiamo avuto purtroppo il batterista e il tastierista che ci hanno abbandonati, però ho trovato dei ragazzi speciali, stupendi, rispetto alla formazione standard.
1: Salutiamo
0: però...
1: comunque anche loro da casa.
0: Sì, sì, sì, sì, un abbraccio a Giuseppe e a Diego.
1: Non ci possono vedere in Mondovisione, ma su Radio Onda Libera ci possono sentire. Giusto, esatto. Ragazzi? Allora, grazie, grazie ragazzi, io vi lascio smontare con calma.
0: Grazie.
1: E oltretutto in realtà inizieremo piano piano anche a smontare il tavolo della giuria. In realtà non è vero, vi devo interpellare, cari giurati, perché tra poco è arrivato il vostro momento del confronto. Quindi, se c'è un microfono che può andare alla giuria, non so chi ce l'ha davanti, arriverà piano piano, è il momento in cui tra poco vi dovrete riunire per votare. E io vi chiedo... il livello artistico di quest'anno, come vi siete trovati, quanto è stato difficile andare a valutare questa sera, se ci sono delle novità, qualcosa che ci volete raccontare.
2: Allora, comincio da qui.
1: Ok, ti vedo, eccomi.
2: Allora, io come organizzatore insieme a tutto il Principe, l'associazione, diciamo che quest'anno il livello è stato abbastanza alto, quindi credo che ci sia... una difficoltà oggettiva nel decidere il vincitore, quindi io poi non mi pronuncio altro e lascio la parola a Pippo Caballà, direttore artistico.
3: Buonasera a tutti, prima di tutto complimenti, c'è un bellissimo pubblico, complimenti a te, sei stata bravissima.
1: Grazie, grazie.
3: E, sicuramente stiamo lavorando, dall'anno scorso è stato veramente l'inizio, ti ricordi c'era freddo, eravamo molto, molti di meno, invece vedo grande partecipazione, poi vedo un impegno rispetto ai ragazzi e agli organizzatori immenso che dura tutto l'anno, va bene? E quindi questo porta ad aumentare il livello, stasera siamo molto soddisfatti di quello che sta su. Non voglio anticipare troppo perché insomma ci sarà una discussione molto seria fra di noi su quello o, lui o lei che meriterà questo premio, che è molto importante, speriamo che cresca sempre di più. E però c'è un bel livello, però qualche eccellenza si è vista, questo lo posso dire.
1: Ok, ok. Ma da direttore artistico, su cosa vi siete basati di più quest'anno per fare la selezione degli artisti?
3: Ma ci siamo basati più che altro, importanti sono stati i live anche, devo dire.
1: Certo.
3: Perché i live sono stati discriminanti rispetto alla proposta che viene fatta, perché a volte le canzoni arrivano molto curate, oppure arrivano poco curate, e i live poi ribaltano moltissimo il procedere della selezione. E quindi i ragazzi che fanno i live e le selezioni live sono veramente molto attenti, e c'è anche, noi partecipiamo a distanza, però c'è una giuria locale molto molto molto competente.
1: Perfetto, non so se c'è qualcun altro che vuole dare qualche altro parere, commento tecnico.
4: Allora io dico una cosa al volo, sai che spesso si dice che l'importante è partecipare, secondo me non è vero, l'importante è come si partecipa, e ho visto 13 persone di grandissimo valore, musicisti, e sono veramente felice, felice.
1: Anche noi, anche
4: a tutti.
5: Ma non so che dire, nel senso che convengo che adesso andremo a discutere per decidere che vinto. Io ho le idee molto chiare, le avevo anche prima perché ho ascoltato i brani durante le fasi della selezione, sono anche stato evocato durante le presentazioni, quindi direi che come la
1: non
5: penso...
1: Non so se magari hai cambiato qualche parere vedendoli poi live o se hai confermato quello che avevi in testa.
5: No. Fondamentalmente pensavo che ci fossero alcuni artisti che spiccavano e super giù sono rimaste esattamente della stessa opinione.
1: Ok.
6: Io invece voglio dire due cose che sono importantissime per questa manifestazione. Io sono stato il giudice che è stato, diciamo, presente nei live che abbiamo fatto durante in mente locale, sopra il locale. E quindi questi brani l'ho sentiti, l'ho risentiti e li abbiamo anche giudicati dal vivo durante queste domeniche dove questi ragazzi venivano su a Palestrina per fare queste. E questa sera per me è stato difficile, anche per Fulvio che era con me in giuria, è stato difficile giudicare, perché questo live di questa sera è stato molto molto più importante dei live che sono stati fatti a mente locale. E quindi ci sarà questa discussione e sicuramente quello che abbiamo scelto noi durante questi live questa sera si è dimostrato giusto. E volevo fare invece la seconda cosa, il ringraziare tutti i ragazzi di Primigenia che sono stati esemplari e sono stati eccezionali, perché un festival del genere non è oggi così facile mettere su. Grazie ragazzi, siete stati bravissimi, siete stati, grazie a tutti.
1: Grazie a voi. Allora giuria, da ultima cena diventate tavola rotonda, perché adesso vi lascio andarvi a confrontare, noi ci rivediamo dopo. Ed è arrivato quel momento della serata. Non l'ho sentito, è arrivato quel momento della serata. Allora, io direi che ci siamo. Ve lo introduco così. Classe 89 è tra le penne più riconoscibili del rap italiano. Ha un linguaggio che studia, ristudia, poi confronta e poi reinventa. L'ultimo suo album è uscito il 3 aprile. Si intitola Tarek da colorare. Lo conoscete? L'avete ascoltato? Certo che l'avete ascoltato. Che è anche il nome del suo tour. Tour che fa tappa anche qua con questo showcase. Utilizza le rime in una maniera teatrale. Scrive canzoni ermetiche che hanno vari livelli di rappresentazione. Io direi che non servono tante altre parole per poterlo annunciare. Lui è l'ospite d'onore di questa sera. Un applauso per Rancore!
7: Stai ascoltando
8: Radio Onda Libera

0: Rancore, ospite speciale qui al Primigenia Music Awards, edizione 2026. Attesissimo Rancore. La folla lo acclama.
1: Casino per Maiden che è con me sul palco.
0: Bravissimi ragazzi.
1: A volte mi saltano leggermente. Tutto a posto.
0: Nel frattempo adesso, i giudici si sono riuniti per decretare il vincitore in questa finale del Primigenia Music Awards.
1: I mondi che non esistono, e come dopo tutti i lunghi viaggi,
0: Rancore sul palco.
1: A casa porta a volte dei problemi. Ad esempio, ho avuto un'amnesia saxenoverso, e questa amnesia ha fatto in modo che io, non so, non ricordassi più il linguaggio comune e iniziassi a fare un rap con delle parole che lì per lì ho dovuto inventare, perché quelle normali non riuscivano più a contenere i contenuti e i concetti che volevo dire. Quindi scusate se non capirete niente, ma non capirete niente.

un'idea, siccome già Anterea, del fatto che vi siete tutti quanti persi nella mia rimea, come Dante che canta un girone a Caltagirone, solo giri di parole, piri di girone, siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, se la vita è smegia, una garosa apnea, solo glossola lì è una canzone d'un tema, se non ci hai capito niente, non è mica un problema.

Adesso fammi un giro dei Tool. Eh no, in base. Un tango, dai. Un blues. Non sa più in quale gruppo l'hanno assunti, come se ogni volta ti mandassi confuso, tu capissi che ogni volta ti ho illuso, poi la rabbia ti portasse a quel punto a ricordare questo nome e

fatto che non c'è. Io non so da cosa dipende, ma a volte mi salta l'ascolto, anche a te. Non so se c'è modo di sistemare questa cosa, se no, no problem. Però, allora, sapete, ho iniziato a scrivere le mie prime cose, ovviamente parlando di quello che mi circondava. E poi pian piano questo riflettore, che grazie alla scrittura sono riuscito a mettere sul mondo per costruire

una visione delle cose si è ampliato sempre di più. Quindi sono partito dalle cose che avevo intorno, ad esempio dal mio quartiere, ma poi pian piano sono arrivato forse ad allargare, a parlare della città, del mondo. Quindi in realtà tutto è partito più o meno così. Ah, ci sono spiriti maligni, magici, se non regala doni, non re magi. La croce fissa un'idea, ma ne ospita il cuore dell'impero nei suoi centri nevralgici. Sarà che Roma un giubileo, guarda che cielo, la bocca della verità si è ingoiata il vero, o così dicono, il Colosseo con gli spiriti.

0: piazza coi tre scalini. Un saluto a Dardust, che ha creato questa bellissima composizione nel suo disco Urban Impression. Adesso, che demo fa? Mica mi ricordo. Scusate, avevo detto che avevo avuto un'amnesia. Ci sono delle cose che mi sfuggono. Sapete, il mio ultimo disco si chiama Tarek da colorare. No, non è vero. Tarek da colorare. Ed è in realtà non solo un disco, ma un vero e proprio coloring book. Quindi se non l'avete ascoltato, non ascoltatelo, coloratelo. Prendetelo e coloratelo, perché in effetti avevo bisogno di uscire un po' fuori dal nero, come un po' tutti noi in questo periodo. E visto che volevo trovare un modo per ricominciare a riuscire a sporcarmi dei vostri colori e a fare in modo che voi vi riusciate a sporcare dei miei, ecco che ho scritto questo album. E la seconda traccia è una traccia alla quale tengo particolarmente, se avete voglia ve la faccio sentire. Oppure è meglio, basta, oppure basta, che dite? No? Però è un ossimoro, perché la canzone si chiama Basta, quindi se non è Basta non devo fare neanche la... Dai, scherzo, vai!
1: Ancora notte sul palco del Music Awards Primigenia, questa edizione del 2026 a Palestrina, Piazza Regina Margherita, ospite speciale, altro pezzo per Rancore.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio e siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro gesto, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono un pene codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale l'ansia. Credo che lei m'ammazzi, però è una cazzata. Tanto ma chi m'ammazza? Eppure se fossi io grido la basta. Sulle mani tutti. Com'è? Basta. Tutti.

Ragazzi, il mio show, come sapevate, durava purtroppo molto poco e bisogna dare spazio adesso al resto dell'evento, ma se volete ci salutiamo con un'ultima storia che voglio raccontarvi. Vi va? Niente, Sassa, non si infila sto microfono. Ora, grazie. Sapete, in ogni favola che ci hanno raccontato,

si vede sempre un principe come protagonista. E non solo. In ogni favola che ci hanno raccontato c'è sempre una principessa da salvare, che di solito è prigioniera di un castello protetto da un mostro, da un drago. Solo il principe che riuscirà a salvare la principessa e a uccidere il drago diventerà un giorno re. In ogni favola che ci hanno raccontato c'è sempre un maestro, un mago, un mentore che ha messo vicino al principe affinché possa insegnare al principe le giuste virtù, il giusto sapere per riuscire a diventare un giorno un buon re. Nella gara tra i principi solo il principe che salverà la principessa diventerà re. Immaginate questo principe con questo mago, mentore, maestro che cercano di costruire un giusto pensiero per un giusto regno. Immaginate ad esempio, non so, Alessandro il Grande e Aristotele, Seneca e Nerone, mago Merlino e re Artù. Ma la mia domanda è questa però. Cosa accadrebbe se un principe malvagio, accompagnato da un mago malvagio, non trasformassero un altro principe qualunque in un drago, in un mostro, solo per avere un nemico da sconfiggere, liberare la principessa e diventare re? Cosa accadrebbe se il potere inventasse dei mostri, dei draghi, dei capri espiatori solo per costruire questa favola, ucciderli ed assumere ancora più potere? E l'ultima domanda che mi faccio è: cosa accade a quel cantastorie che prova a raccontare tutto questo? Sai che principeggiare è un'arte e ogni principe che si rispetti deve essere blu come il cielo, avere virtù, trafiggere spettri. Ogni principe che si rispetti dovrebbe tenere un cavallo fedele, da trattare come lo spirito, come chi naviga fa con le vele, e conoscere i nomi di tutti i velieri, e conoscere i nomi di popolazioni che portano nuovi misteri da terre straniere, instaurare la pace tra fate ignomi nei boschi uggiosi, e difendere il re e la regina mostrando vigore alle prime occasioni da eroi coraggiosi.

stessa. E se un mentore molto potente nei suoi malefici facesse un siero da far bere ai più grandi nemici del principe in modo da renderlo fiero. Lui non era un grande guerriero, al cavallo non era lui che dava il fieno. L'altro principe che ostacolava il suo piano si crede anche un principe vero. Questo è il canto di quel cantastorie qualunque impiccato dal regno, che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno e racconta di draghi, di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti che solo le labbra di una principessa potrebbero sciogliere tutti gli incanti.

questa parola è dedicata a te, te di buon auspicio. Se avessi continuato a fare il mago, forse ti avrei tolto da ogni maleficio. E se fosse stato troppo tardi, giuro che con sotterfugio

0: Questa è Onda Libera.
1: Ragazzi, io non so come ringraziarvi. È stato un grandissimo onore. Io vorrei al mio 3 un grandissimo casino per tutti i ragazzi che si sono messi in gioco, che hanno avuto il coraggio, il talento, il lavoro per salire su questo palco e mettere la propria anima al servizio di voi. Non è una cosa da poco in un mondo senza anima come questo. Quindi, al mio 3, se riuscite, se volete, se potete, fate casino per tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo Primigenia Music Award. 1, 2, 3! Con me, Maiden, sul palco alle tastiere, fate casino! Ciao ragazzi! Grazie!
2: Un grande casino per Rancore! Senti, io ti faccio la domandina al volo prima di lasciarti, prima di abbandonarti. Va bene?
1: Va bene.
2: Allora, l'ultimo album, l'abbiamo capito come si chiama, Tarek da colorare. Ti chiedo che cos'è che ti manca da colorare nella tua vita in questo momento e che stai iniziando a colorare piano piano ora?
1: Il vestito.
2: Il vestito?
1: Sì, il vestito in questo momento non è molto colorato, quindi potrei iniziare a colorarmi i vestiti. In realtà ci ho provato, infatti ultimamente sul palco salgo che sono molto più colorato e ho capito che questa cromoterapia in effetti ha una funzione reale nella nostra
2: potrebbe averla. E invece un consiglio che daresti agli artisti emergenti, quindi che cosa dovrebbero colorare loro nella loro carriera per primo, per ritrovare sempre l'ispirazione e la passione musicale?
1: Ma sicuramente riuscire a ricolorarsi ogni giorno di un colore nuovo, non chiudersi in un colore solo, che è quello che il mondo vuole fare, nel senso chiuderci in bandiere, chiuderci in magliette, chiuderci in divisioni, ma avere la possibilità di avere sempre la curiosità di sporcarsi quei colori altrui, e anche il fatto che la musica tendenzialmente può essere sì talento, ma gran parte è sacrificio, e il sacrificio significa anche mettersi in gioco, sporcarsi anche dei colori della terra, delle cose che ti circondano, della realtà.
2: Non avere paura di cadere nella realtà.
1: Non aver paura di cadere in un pozzo di colori.
2: Perfetto. Grazie mille, Rancore.
1: Grazie a te. Ciao ragazzi, è stato un onore e un piacere.
2: Ragazzi, io comunque

0: non so, cioè voi vorreste riascoltarla un'altra canzone? Non ho sentito, cioè vorreste? Allora, 3, 2, 1, un urlo per Rancore se la volete risentire! Io direi che forse è il caso, eh?
1: Allora, questa è l'ultima per Davino, però. Visto che parlavamo, la cosa giusta da fare in questo momento, visto che mi hanno appena fatto questa domanda sul colorarsi, io potrei iniziare già da subito forse a colorarmi questo vestito. Sapete, c'è stato un momento in cui per colorarmi ho iniziato a prendere tutte le cose che mi avevano cresciuto, i fumetti che avevo letto quando ero bambino, la letteratura che ho letto da adolescente e i quadri, le tele che invece ho visto poi nelle mostre quando sono cresciuto. Quindi, qualche vignetta di qua, qualche pagina di là, qualche pezzo di tela dall'altra parte, ho chiesto a mia madre di cucirmi un vestito.

ciao. Poi vi saluta, vi fa l'occhiolino e poi ciao. Ciao. Non ha figli né mogli che girano in mezzo ai papaveri, a pochi ricordi. Nonostante tra girasoli, fiori, mangiatori di fagioli, signori, non ti urla davanti quando gli amici lo lasciano solo tra i fiordi. Non ha rettili che escono fuori.

0: Questa è Onda Libera.
1: Maiden, rancore, questo è Tarek da colorare. Grazie amici miei, buona serata.
2: Ultimo pezzo per rancore, ancora in diretta. Primi Genia Music Awards, questa è la finale, tra pochissimo sarà decretato il vincitore di questa finale. Jess sul palco, la nostra presentatrice ufficiale, bravissima.
3: Questo fisso non ci lascia mai, ce lo insegna anche Cozzalone, noi portiamo avanti gli insegnamenti di un grande...
2: Lasciamo la voce al palco.
3: Perché adesso ci arriviamo, ci avviciniamo al momento dei ringraziamenti e dei premi, perché piano piano la nostra giuria ritornerà, io non so in questo momento dove sta, però finché arriva non sarò qua da sola sul palco, chiamo sul palco a darmi una mano a ringraziare la lunga lista di persone che dobbiamo ringraziare, Francesco Tomassi! E più entusiasmo per Francesco, che è il presidente di Primigenia! Guarda, l'hai tolto come le vere rockstar.
4: Io sono una rockstar.
3: Scusa, no, ragazzi, guarda. Io ordini da te, non so se prenderli ancora per questa sera, eh?
4: Giusto, giusto.
3: Perché le rockstar non prendono ordini. No, allora noi dobbiamo ringraziare un bel po' di persone.
4: Sì.
3: Ad iniziare da chi ha dato gli omaggi per questa serata, ci ha accompagnato per tutta la sera, il girasole di Laura, che so che è da qualche parte che sta camminando qua di fianco, grazie Laura, che ha lasciato degli splendidi omaggi a noi che facciamo parte dello staff di Primigenia e anche a tutti quanti i giurati. E poi abbiamo una lunga lista di sponsor da ringraziare, che abbiamo già ringraziato prima, ma lo rifacciamo perché è un momento importante. Acea, Foredil, Rebus, Banca Centro Lazio, BCC Bellegra e tutti gli sponsor che hanno fatto parte di questa iniziativa. E poi andiamo con le associazioni.
4: Sì, sì, ringraziamo le associazioni che hanno partecipato, quindi ringraziamo l'associazione del Giglietto per la presenza allo stand, l'infiorata di Gallicano che ringraziamo.
3: Ogni volta!
4: Grazie. E l'associazione Jolly Roger in fondo.
3: Grazie. Da Ligure, che ama i velieri e i pirati, posso dire Jolly Roger, grande nome.
4: Esatto,
3: grande
4: e nome. L'Apicanamente che li stanno lì. Grazie ragazzi.
3: E direi che ce li abbiamo tutti. Abbiamo anche da ringraziare tutti quanti gli artisti, ve li leggo uno per uno, meritano un grande applauso. Un applauso per Lupo, Matthew Vane, Anima, Bluesy, Grace, Giglio, Le Distanze, Di Maggio, Iole, Fabio Schember, Bambina, Dada Sutra, Stella. E per i nostri giurati che piano piano ricominceranno ad entrare, ma intanto noi li ringraziamo comunque. Pippo Caballà, che è il nostro direttore artistico, Marta Gerbi, Michele Monina, Roberto Trinci, Toni Canto, Giuseppe Galli e Fulvio Pescetelli.
4: Ringraziamo anche Lost Pub per lo stand Food and Beverage e il Brillo Parlante per lo stand Beverage.
3: Grandi nomi, grandi nomi.
4: E ci tengo a ringraziare il Comune di Palestrina, questa sera è presente il sindaco, il vice sindaco e l'assessora alla cultura. Mi piacerebbe avere Emiliano qui, il nostro vice sindaco, una persona che si è spesa tantissimo per questo festival e che veramente devo ringraziare di cuore. Emiliano, vieni
3: Emiliano
4: qua.
3: Noi ti aspettiamo. Finché arriva noi ringraziamo gli amici di Radio Onda Libera che sono stati in diretta tutta la sera con noi, grandi ragazzi. Eccone, voi vedete che vi separate voi due, vi separate? Sì, ma perché arriviamo anche a voi, perché c'è anche il vostro premio.
4: Ringraziamo anche il Service LSC Eventi, Gianmarco con la luce e i nostri fonici Alex Andrea D'Inunzio e NMG Recordings, fantastici.
3: La Proloco di Palestrina.
4: La Proloco di Palestrina, ringraziamo per quanto ci ha permesso.
3: E il consigliere regionale Marica Rotondi.
4: E il consigliere regionale Marica Rotondi, che voglio salutare e ringraziare.
3: E io direi che sarebbe anche il caso di ringraziare tutta quanta l'associazione.
4: Allora sì, l'associazione del Principe è un ecosistema di progetti, non c'è solo il Fortuna, il Primigenia, questo è il culmine del nostro anno artistico, ma è un anno che ha visto traguardare tantissimi progetti, quindi la gestione della biblioteca, il segnalibro, la gestione del mente locale, gli eventi all'auditorium. Oggi si chiude la nostra... il nostro anno culturale e si riaprirà subito tra un mese a settembre, quindi è un'associazione viva sul territorio e che porta questi risultati.
3: E direi che si merita un applauso, grandissimo. Lui è il capocannoniere degli applausi, eh? È vero, è vero. Bene, allora io direi che ci siamo, noi abbiamo 3 premi da dare questa sera e so che devono arrivare anche delle buste o comunque...
4: Vedo la giuria posizionata, quindi immagino che il vincitore è stato deliberato.
3: Però tecnicamente appunto dobbiamo aspettare la conferma della giuria. Voi avete votato? Avete litigato tanto? Avete un microfono per poterlo dire? C'è un microfono lì?
0: Per la giuria? Dura.
3: È stata dura.
0: Sì.
3: Guarda, la bocca della verità. Rispetto all'anno scorso secondo me ci avete messo meno tempo, eh? Si vede che eravate più d'accordo.
5: Ma diciamo che oggettivamente i progetti artistici erano veramente tutti di livello, quindi poi alla fine insomma è stato più facile del previsto.
4: Bene. Dai. Allora vogliamo chiamare ecco il vice sindaco e il sindaco, quindi Emiliano e Gino Macchi, per una parola veloce su questo evento.
3: Ci arrivano, fateli arrivare un piccione viaggiatore, eccoli qua.
4: Ecco Gino che ha scavalcato.
3: Sì, in modo trasgressivo come le rockstar. Eccolo qui. Olè. E ci siamo. A te gli onori di casa.
4: Allora, Gino Macchi, sindaco di Palestrina, Emiliano Fratello, vice sindaco. Lascio la parola.
6: Buonasera a tutti. Devo constatare che questa giornata, questa serata soprattutto, ha avuto un grande successo. Grande successo che è legato all'attività che svolge l'associazione, ma soprattutto ai partecipanti. Quindi c'è stata un'attesa anche per gli ospiti, perché ho visto l'ultima esibizione che è stata molto attesa e applaudita. Quindi voglio ringraziare tutti voi per l'impegno che c'è stato, che avete messo per far vivere a Palestrina questa serata come lo scorso anno. Lo scorso anno era stata una giornata un po' più fredda, quindi c'era meno gente, ma quest'anno ho visto molta partecipazione e noi siamo felici che vengano queste manifestazioni, perché per noi è un orgoglio avere la possibilità di avere questi artisti, questi ragazzi che si esibiscono e che cercano di lottare, di crescere e cercare di anche di realizzarsi nel loro lavoro che svolgono con molto piacere, perché l'ho visti molto impegnati, sono stati bravissimi tutti. Non so come ha reagito la giuria per poter giudicare il vincitore, però per me insomma ho visto molto impegno e anche molta professionalità per tutti quanti, quindi veramente grazie a tutti e grazie soprattutto al pubblico che ha partecipato a questa manifestazione. Grazie.
7: Palestrina, buonasera. A me fa sempre abbastanza stupore con il coraggio che questa associazione si chiama come il principe, che il principe sta lì e ci governa. E io devo ammettere una cosa, io con loro ho un grande rapporto e ho sempre detto, a me sto format non lo so, non mi convince, però devo dire una cosa, che dare spazio a tutti quegli artisti che faticano nelle loro stanze, nelle loro organizzazioni e che nessuno se li fila, veramente è una grande bella iniziativa, veramente complimenti, perché nessuno in questo paese riesce a dare peso a chi fatica. E poi sono sempre questi giovanotti, nostro giovanilismo, invece bravi, è veramente una cosa importante e non sono, come si dice, fanfole.
8: Vado io dopo il giovanismo,
3: sì, sì.
8: mi tocca. No, allora, innanzitutto buonasera e non posso che partire dal dire grazie all'associazione Il Principe, a veramente tutti quanti i ragazzi, le ragazze, i volontari che con impegno veramente ammirabile hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima iniziativa oggi qui. Sotto lo sguardo del Principe

0: come città e come amministrazione, quindi complimenti a tutte e a tutti per il grande lavoro e avanti così.
1: Allora oggi nel caldo, nella fatica, nel sudore si è avvicinato un ragazzo, non so se mi sta ascoltando, uno dei concorrenti, e mi ha detto, dice: Afra, ma ti posso chiedere una cosa? Ho fatto, dimmi, ma perché lo fate? Io sono rimasto così. E allora poi, diciamo, durante la giornata, durante le 3.000 attività che si sono susseguite, noi lo facciamo non perché risolti il nome Francesco, il nome Fulvio, il nome Nicola, noi vogliamo che risulti il nome Palestrina, perché noi crediamo in questo territorio, perché è il territorio che ha dato i natali a
2: Giovanni Pierluigi da Palestrina.
1: Esatto, quindi riteniamo che questa terra, che questo territorio debba rappresentare in qualche modo un palcoscenico importante per la musica moderna, quindi creare questo collegamento tra presente e futuro che dà forza a questo evento. Quindi noi lavoriamo per il territorio e speriamo nei successivi anni di collaborare insieme sempre per il territorio.
3: E senza nessun rancore.
4: No, vabbè, ma io ti assumo, diventi paroliere della serata.
1: Allora, c'è una persona che ha dato lo spirito a questo festival, tu hai capito? È Fulvio Pescetelli che dal 2014 cerca di costruire un qualcosa e ci è riuscito. È una persona che ha veramente inondato noi ragazzi della voglia di fare, della voglia di creare, e quindi dobbiamo per forza chiamarlo sul palco per dire una parola a questo festival. Quindi Fulvio, vieni qui che ti aspettiamo, che la tua parola è la parola del principe.
4: E insieme a Fulvio io farei venire anche il nostro direttore artistico Pippo Caballà, poi vi spiego perché, se può raggiungerci sul palco.
1: Eccolo.
5: Buonasera a tutti. Allora, ho sentito il nome Fulvio, no? Perché sono stato l'unico, diciamo, a suo tempo a ragionare su un festival Palestrina dove abbiamo Giovanni Pierluigi. Ma questo festival non è Fulvio, non esiste proprio Fulvio, esiste il Principe, l'associazione culturale Il Principe. Esistono tutti questi ragazzi che vedete qui a fianco, vedete? E vi dico una cosa, che se tutto questo sia realizzato, uno può mettere i sogni, la voglia di fare, ma se non ci fossero loro, io credo che questo festival non ci avrebbe neanche senso di esistere, perché credo che questo festival deve essere condivisione da parte di tutti, di tutto il principe, di tutti i ragazzi, degli artisti che partecipano, perché a prescindere i vincitori o i vincitori dei vari premi, io ho un legame fortissimo con ogni artista che sta qui, perché l'abbiamo visti alle audizioni live, l'abbiamo visti prima alle audizioni online, poi l'abbiamo conosciuti, poi abbiamo passato oggi una giornata insieme, quindi per me dovrebbero vincere tutti, per me. Però poi c'è una giuria che sicuramente è superiore alle mie capacità e devo rispettare, dobbiamo rispettare la giuria. E l'ultima cosa che voglio dire, l'ultima proprio, che questi obiettivi, questi traguardi li raggiungi soltanto se al fianco trovi le persone giuste che ti aiutano, come l'amministrazione, l'assessore Soldati, il sindaco Macchi e tutta l'amministrazione comunale e i nostri sponsor, perché senza di loro noi tutto questo non riusciremo a farlo. Quindi io vi dico solo grazie, ma non esiste Fulvio, esiste il principe.
1: Lasciamo al direttore artistico Pippo Caballà.
6: Che dire, secondo anno è bellissimo. Prima di tutto voglio ringraziare questa città bellissima a cui ormai un po' appartengo. Già il secondo anno e mi sento veramente a casa.
4: Ormai sei adottato?
6: Eh sì, e quindi attenzione che prima o poi chiedo la cittadinanza. Farò il mio percorso. No, grazie al pubblico e poi a questa eroica, veramente

0: sono degli eroi. Credetemi, io li vedo lavorare per questo evento qui tutto l'anno, perché loro da domani, dico da domani, cominceranno a muoversi per fare succedere tutto questo. E ai tantissimi ragazzi giovani, tantissimi volontari, sono veramente straordinari, educati, efficienti, e non lo dico per piaggeria, lo dico perché ci credo, io mi trovo veramente benissimo e io nel mio piccolissimo, assieme ai colleghi della giuria che ho coinvolto e che sono personaggi della musica che danno un grande contributo alla crescita della musica e sono in questo campo da tantissimi anni, assieme a loro io spero di fare di tutto e di più nel mio piccolo, nel nostro piccolo, per fare crescere questa manifestazione che ha una forza e ha una vitalità incredibile. Quindi grazie Palestrina, grazie a tutti voi, e purtroppo dobbiamo premiare massimo due artisti, e questa è sempre la parte più difficile della serata, perché i premiati dovrebbero essere, lo so, è retorica, lo diciamo sempre, dovrebbero essere tutti, purtroppo i concorsi e le manifestazioni sono così. Devo dire che, a parte, insomma, poi chi viene premiato ha un certo distacco, tutto il resto e ha distacchi minimi, questo per dire, abbiamo visto tutti i voti singoli e devo dire che tutti i 13, sono 13 partecipanti, hanno delle distanze minime l'uno dall'altro, quindi vuol dire che c'è un grandissimo ex aequo di arte.
1: Pippo, tu hai citato premi, ma non sai che questa sera vieni premiato anche te per la direzione artistica dal comitato del Ciglietto. Per la direzione artistica, ma mi sembra il minimo. So che sta arrivando un omaggio.
2: Allora, l'associazione Il Ciglietto ha deciso di onorare il nostro direttore artistico con un pacco con prodotti locali. Grazie.
1: Aspetta, passo. Vado io.
3: Grazie. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti a tutta l'organizzazione. Io sono qui in veste di rappresentante del Comitato del Ciglietto. La Presidente ci teneva a omaggiarti, sono prodotti tipici di Palestrina, ci sono chiaramente gli immancabili Ciglietti. Ringraziamo la Norcineria di Antonio Cilia che ci ha fornito dei formaggi e un salume particolare, e Cacao Crudo, che è un'altra realtà di Palestrina che fa del cacao particolare. In più c'è una piccola calamita e un portachiavi a forma del Ciglietto. E noi, mi associo ai complimenti che vi facciamo, bravissimi, complimenti per il lavoro, e vi do appuntamento alla settimana prossima, perché da giovedì a settimana, cioè noi rimaniamo da qui, da oggi fino a giovedì rimaniamo in piazza, perché dal 30 di luglio fino al 2 agosto ci sarà la 27esima edizione del, ho detto bene, 28, e ho perso un anno.
2: Aia.
3: La 28esima, scusa, per ore d'arguida dopo, me licenziano. La 28esima edizione del Festival del Ciglietto, e quindi seguiteci sui social perché ci sono tutti gli eventi e la programmazione. Grazie e complimenti.
0: Grazie. Allora io posso. Siete ragazzi della giuria? Siete tutti invitati a cena a casa, ce li dividiamo tutti questi. Lo so che fate slurp già, voi e gentili consorti, a casa cena con i prodotti tipici.
4: Scusate, una cosa sola, con il sindaco e con Alessia, noi volevamo dirvi una cosa: noi ci adanniamo tutto l'anno per fare manifestazioni e fare la cosa fatta bene, però vi voglio far presente che tutti questi ragazzi qui che stanno dietro a queste strutture, che si stanno massacrando da un anno per fare questo, glielo fate un applauso fatto bene, bravi ragazzi! Bravi.
2: Allora, ringraziamo il sindaco, il vice sindaco, il nostro direttore artistico, assessore alle culture Alessia, l'associazione Ciglietto. Siamo arrivati al verdetto. Allora, mi farebbe piacere, se tu sei d'accordo,
1: vai,
2: che tutti i ragazzi del Principe

0: venissero qui sotto. Sei d'accordo?
1: Tutti i ragazzi dell'associazione qua sotto palco. Sì, fate il limbo, ragazzi. Sì, più o meno. Eh? È limbo, è limbo. Tutti. Beh, se vuoi fare un elenco di nomi, già che ci
0: sei. È difficile perché siamo 37.
1: Ammazza!
0: Quindi...
1: Ammazza.
0: Quindi siamo veramente un team fantastico.
1: Finché arrivano tutti quanti, secondo me ci metteranno un po' smaltito. Tutti i ragazzi dell'associazione sotto palco, ragazzi. Sì, sì, sì. Io ho il capogruppo che è Damiano, tipo squadrone dei Vigili del Fuoco. Mi fa spostare tutti insieme. Sì, sì, sì, sì, sì. E nel frattempo io so che i verdetti si stanno avvicinando.
0: Ma io qui ho il verdetto.
1: Ah, tu ce l'hai già. Qual è?
0: Questo scotta, eh?
1: Qual è quello completo?
0: È quello completo.
1: È quello completo.
0: Questo scotta.
1: Quello completo. E allora... È il momento di poggiare la cartellina.
0: Allora, facciamo un giro veloce di nomi del principe.
1: Rosaria. Io vado qua. Agnese. Ragazzi.
2: Noemi.
3: Alice.
4: No.
3: Francesca.
5: Mara.
6: Elisa.
7: Mirko.
8: Livio. Manuel.
9: Vai.
10: Livio.
11: Marco Aurelio.
1: Ah, beh.
12: Carlotta.
1: Scusa, eh.
13: Ludovico.
1: Ok.
14: Matteo.
15: Emanuela.
0: Abbiamo conosciuto stasera Emanuela.
14: Alessandro.
1: Giulia.
8: Damiano.
15: Giulia. Eleonora.
0: Eccetera, eccetera.
1: Vabbè, non potete confonderli, sono quelli con le magliettine blu con la scritta primigenia dietro, ragazzi.
12: Cesaria.
1: Allora, intanto continuate a venire, smaltitevi. Te? Contro le G.
0: Bene.
1: Eccoci qua.
0: Diciamo.
1: Allora, ci sono tre premi, l'abbiamo detto, quindi...
0: Che dovrebbero intanto comparire sul nostro LED wall a questo punto?
1: Sicuramente il primo l'abbiamo nominato più e più volte durante questa sera ed è il premio radio. E per poter annunciare il vincitore di questo premio chiamo sul palco il rappresentante di Radio Onda Libera, il nostro carissimo Paolo! Speravo ci fosse il coretto. Un altro applauso a Paolo, oh, che è stato in diretta tutta
16: la sera. Non esageriamo.
1: Eccoci qua. Allora.
16: Allora, io prima di tutto, consentimi.
1: Vai.
16: Io non ho viste tante in giro, sono ormai quasi 50 anni che faccio radio, di presentatrici. Tu non sei stata brava. Sei stata bravissima! Bravissima!
1: Ma lui è un radiofonico, io ho fatto radio per 8 anni, ragazzi, cioè, c'è del nepotismo.
16: No, no, no, veramente, guarda, sei stata splendida.
1: Apprezzo tantissimo.
16: Splendida. Grazie. Vorrei ringraziare anche gli addetti al service, agli operatori, al mio collaboratore che è stato qui con me, Emiliano.
1: Grande Emiliano, che è ancora in diretta? Temerario.
16: E vorrei ringraziare, non ultimo, ma per primo, l'amico fraterno Fulvio Pescetelli.
1: Che è l'uomo più nominato di questa sera.
16: Ecco, e non solo lui, ma tutto lo staff, meravigliosi ragazzi, ragazze, avete fatto un lavoro fantastico, veramente. Io mi auguro che a Fulvio... Ormai il prossimo anno l'incarico è stato dato per organizzare Sanremo nel 2028. Fulvio!
1: Fulvio, chiamami, Senti, cioè, sentiamoci! Sai, io abito già lì, ho la residenza, la casa.
16: Allora,
1: non sarebbe male.
16: Per quanto riguarda il premio radio, non è stato facile.
1: Immagino.
16: Guarda, veramente 13 artisti. Bravi nei testi, nella musica, è stata veramente dura.
1: Perché comunque, ricordiamolo, si vince il pezzo in programmazione, quindi non è
16: il, loro, il suo brano passerà in alta rotazione per un mese sulla nostra radio.
1: Che mi ricordavate prima, gli ascolti sono parecchi.
16: Beh, abbiamo 110.000 ascolti, quindi... È una bella vetrina.
1: Direi,
16: diciamo,
1: che è una bella,
16: ecco, una bella vetrina.
1: Allora, se vuoi lo annunciamo insieme.
16: Annunciano te che sono emozionato.
1: Vale. Ce l'abbiamo? Eh? Ah, beh, certo. Intanto io chiamo tutti e 13 i finalisti del Primigenia Music Awards. Tutti sul palco. Adesso faremo il conteggio, tipo appello. Uno, il problema è che ce ne sono tanti che sono insieme, quindi... Hai freddino? Vieni, vieni, vieni, vieni. Prego, prego, prego, prego, prego. Qua, qua, qua. Olè. Ok, noi ci sposiamo un po' più a sinistra, Paolo. Ok, allora fatemi fare il conteggio. Uno, due. No, raga, siamo in di più. Io sono discalculica oltretutto, ragazzi, quindi...
2: Ci sdraiamo.
1: Ma dai, sì, squadrone di calcio. Andiamo avanti, vai, vai, più avanti. C'è tutto il palco, ragazzi, possiamo distribuirci qua. Allora. Vai, vai, venite un po' più avanti, sì, sì. Sì, sì. Ok. Mi direte voi quando ci sarete tutti.
16: Sì.
1: Fatemi un bel cenno. Sì. Okay, okay. Di qua. Aspetta, aspetta. Lo faccio dire al microfono, vai.
3: Più di là, più di là, più di là, più di là.
1: Allora, quando ci siamo tutti io lo dico.
16: Allora, innanzitutto vorrei dire a questi ragazzi, come ho detto prima, sono stati di una bravura immane. Uno doveva vincere. È stato faticoso per noi, non me ne vogliano gli altri, per carità. Tanti i vostri brani sono già passati in radio, siete stati i nostri ospiti con le vostre canzoni. E vogliamo annunciare che il premio Radio Onda Libera.
1: Oh, il premio Radio!

0: foto. Sì, sì, è il tuo momento. Vai, per favore.
1: Premio Radio Grace con 46.
0: E il nostro come premio. Diceva appunto il nostro rappresentante di Radio Onda Libera, il tuo pezzo andrà in trasmissione radiofonica.
1: In rotazione.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: Bravissima, complimenti.
0: Radio, potrei dire questa cosa qua, pazzesco.
3: Andrà in playlist in alta rotazione per un mese. Passeremo anche i vostri.
1: Grace con 46, vincitrice.
0: Non so se si
1: del può... premio Radio, Radio Onda Libera.
0: Ti ringrazio tantissimo. Dobbiamo dare il cambio con il prossimo premio.
3: Certo.
0: E tanto tu sai, vai, ritorni in radio. Torni nel mondo radiofonico.
3: Ritorno al lavoro.
0: E io direi che allora ti auguro un buon lavoro e noi ci rivediamo presto comunque. Grazie,
3: grazie
0: per essere
3: grazie
0: stato
3: ancora,
0: qua.
3: Grazie ancora, ragazzi.
0: Grazie anche a Emiliano. Grazie. Allora, noi dobbiamo andare avanti con il secondo premio. Lo sapete, in tutte quante le competizioni musicali c'è una cosa che è più importante di tutte le altre per molti ed è il testo. E quindi per il premio al miglior testo intanto devo chiamare qua, dato che il premio è nome omonimo di Primo Brown, il papà di Primo Brown, che accogliamo qua sul palco per il secondo anno, bellissimo Vertical. Vieni, vieni, vieni.
4: Grazie.
0: Sempre bello.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Sono orgoglioso di consegnare questo premio che ricorda purtroppo mio figlio, vabbè. Comunque è importante ricordarlo, è importante che sia qui, è importante che il miglior testo venga premiato con il nome di Primo Brown, che modestia a parte, insomma, parlo per lui, ovviamente non per me, era un po' bravino a scrivere i testi e ha lasciato dei grandi ricordi, magari qualcuno lo conosce, anzi spero che lo conoscete tutti, e grazie ancora per essere qua, insomma.
0: Allora, è un premio molto importante perché il miglior testo, diciamo che è una cosa che caratterizza la vita degli artisti, il testo di una canzone, e soprattutto con questo premio si danno 1.000 euro da poter reinvestire all'artista che lo vincerà. Ti chiedo, io non posso spoilerare perché ci sono tutti dietro, quindi...

0: quindi io ho la busta qua. Allora, non guardate, non fate i furbi. Ok, ok, ok.
1: L'annuncio
0: lo diciamo, io. Lo vuoi dire te?
1: No,
0: io ti faccio l'annuncio e tu dici il nome. Dai. Ok?
2: Dai.
0: Il premio Primo Brown per il miglior testo va a
2: Di Maggio!
0: Vai. Al contrario, vale.

0: Grazie, davvero, che dire, è un onore di base, essere premiato per il testo è una cosa bella, quindi ringrazio tutte e tutti Primigenia, perché è stata una serata e un percorso incredibile. Grazie, sono molto felice, grazie.
1: Per citare una frettura che farebbe una delle istituzioni del Primigenia e di Palestrina, vincere il premio per il miglior testo a luglio con Di Maggio è tanta... scusami, era veramente bruttissimo, era veramente bruttissimo. Grazie a te, grazie a te e grazie a te.
2: Grazie, grazie.
1: Prendi ancora un applauso.
2: Grazie mille. Buonasera a tutti e grazie mille ancora.
1: Allora, qua ce l'abbiamo, qua ce l'abbiamo. Abbiamo detto che il premio per il miglior testo erano 1.000 euro. Il primo premio, quello di Primigenia, sono 5.000 euro da reinvestire per la propria attività musicale. Questo è bello, bello tosto.
3: Pesa, pesa.
1: Questo è bello tosto da dare.
3: A chi lo facciamo annunciare?
1: Ed è
3: questo?
1: Bello tosto da leggere. Io direi che... non lo so.
3: Te la senti o chiamiamo...
1: No, se non svengo va bene. Basta. Vai. Che non... non guardate. Fatemi ro. Ok, ok, ce l'ho. Però non l'ho sentita più. Quando volete ci siamo, deve partire qualcosa.
3: Vai tu.
1: A vincere la seconda edizione dei Primigenia Music Awards è... oh!

0: Tata Sutra, vincitrice, Primigenia, Music Awards 2026.
1: Wow, grazie. Io penso che ci meritiamo tutti questo premio, cioè siamo stati tutti incredibili e sono davvero felice di aver sentito tutti questi artisti questa sera. E grazie, è davvero una situazione molto bella, grazie di dare uno spazio alla musica emergente e grazie a tutti voi che siete qui, sostenete gli artisti indipendenti, grazie.
2: Un applauso a te e un applauso a voi ragazzi che siete arrivati fino a qua. Non sarebbe stato possibile senza il contributo di tutti voi, quindi io vi chiedo di venire un po' più avanti, facciamo una foto tutti insieme. E al mio tre diciamo Primigenia, ok? Quando volete. Aspetta, olè. Uno, due, tre, Primigenia!
0: Caro direttore, e si conclude sì, così questa edizione 2026. Bella, Primigenia Music Awards, bellissima, bellissima. Piena di emozioni, veramente tanti, diciamo, questi 13 artisti sono stati
3: veramente bravi.
0: Bravi, bravi, veramente bravi, sì, vero, vero.
3: Per noi della radio premiare come radio una soltanto è stata veramente dura.
0: Non è stato assolutamente facile.
3: È stata facile.
0: Comunque ci siamo consultati su ogni brano.
3: Esatto.
0: E non era facile scrivere quei numeri lì.
3: No,
0: non era assolutamente facile.
3: No.
0: E quindi insomma.
2: Ecco.
0: Jess sul palco
2: 24 di luglio.
0: ok, stanno dando diciamo le informazioni per il prossimo Music Awards. E insomma, caro direttore, che dire?
3: È stata una bellissima serata, piena di emozioni, entusiasmo, ripeto, ottimi testi.
0: Sì, vero.
3: Ecco, ottima musica. Mi è piaciuto e
0: artisti veramente di spessore,
3: sì, sono giovani emergenti, ma per me potrebbero già andare in giro a fare concerti.
0: Assolutamente, sì, assolutamente sì, perché sono veramente bravi, veramente un livello molto alto. Si conclude così questa finale con il vincitore, insomma, è forse un po' anche inaspettato, però insomma è stata veramente anche bravissima, anche lei.
3: Ottima chitarrista, devo dire.
0: Ottima chitarrista, assolutamente, assolutamente sì, vero. Primigenia Music Awards, questa finale si conclude, sono 00:38, noi vi salutiamo, Emiliano Stazzi,
3: Paolo Filippi,
0: vi lasciamo la musica di Radio Onda Libera, vi ricordiamo che domani mattina a partire dalle ore 10 c'è il direttore Paolo Filippi, che non è lui, è un altro. Paolo Filippi con Domenica Radio.
3: Addio piacendo.
0: Addio piacendo.
3: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte,
3: grazie,
0: un saluto.
3: Grazie per l'ascolto.
4: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Pubblicizzare il tuo evento? Chiama Radio Onda Libera allo 06 953 57 87.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.